Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

0: bitches.
1: Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei wise?

0: E tu sei wise.
1: Lama Meshul Rinpoche presents Inner Peace.
2: La nostra mente ha una caratteristica che in inglese c'è un termine che si dice use it or lose it, o lo usi o lo perdi, che riflette una delle caratteristiche della mente, che la mente è fatta di abitudini. Più ripetiamo una cosa, più quella cosa viene naturale, facile, meno facciamo qualcosa, più andiamo a perdere quella capacità lì. Quello che accade è che noi sempre di più ci stiamo abituando di avere le cose più veloci. È tutto subito, è tutto ora, e quello che noi vogliamo in fondo non sono le cose, ma è la sensazione di piacere che otteniamo quando abbiamo le cose. Quindi quello che accade è che se io posso avere la stessa sensazione di piacere, quella stessa dopamina, avendo una cosa a 10 metri o a 100 metri, io scelgo a 10 metri. E quindi noi viviamo costantemente in questa cosa del abituarci sempre di più a avere le cose nell'immediato, sempre con più fatica a gestire la frustrazione, che fa parte della vita. Nella vita le cose non vanno come noi ci aspettiamo, e questo fa parte della vita di normale. Però quando abbiamo sempre più un falso controllo delle cose, sembra che possiamo avere quello che vogliamo, eccetera, eccetera, quello che accade con questo è che alla fine dei conti, quando non è come noi volevamo, come ci aspettavamo, abbiamo ancora più frustrazione, no? E il problema che avviene anche con questo è che molto spesso la bellezza si trova nel percorso, non tanto nell'obiettivo. Quindi una volta andavi in un negozio, dovevi andare fino lì, cercare il negozio, nel frattempo vedevi un'altra cosa, conoscevi qualcuno, riflettevi su un'altra cosa, e magari alla fine dei conti non trovavi neanche quello che eri andato a comprare, però avevi trovato altre cose, ci sono altre cose che venivano fuori molto belle, no? Oggi invece no, non è più così. E oggi siamo molto più manipolabili dal mercato, dalle pubblicità e da tutto quello che ne viene insieme, no? E questo aspetto di aver tutto per subito, per ieri, alla fine non riguarda solo quello che vado ad acquistare o la comunicazione che vado a mandare, è anche verso qualunque cosa. Io sento in ogni ambito che si dice tutto per ieri, vogliamo tutto per ieri, e non riusciamo più ad aspettare, non riusciamo più a stare con noi stessi, rilassiamoci un attimo, avverrà nel suo dovuto momento. E quell'attesa è anche bella perché ci permette di riflettere di più, ci permette di anche di dare più valore a quello che arriva, ed è importante imparare questo. You're listening to Wise Radio, music for the future.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano, attivo nell'ambito della leadership, dello sviluppo umano e della trasformazione culturale nelle organizzazioni. Vi aspetto ogni mercoledì alle 10 e alle 18 per parlare di coaching e sostenibilità. Non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale, professionale, perché sostenere gli altri comincia dal sostenere noi stessi. Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Vi aspetto qui, su Wise Radio.
0: Empower You, con Gianluca Tescione, ogni mercoledì alle 10 e alle 18, su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: Cactus Tosh e Lifestyle Secondo Wise Radio.
1: Benvenuti su Sustosh, io sono Giovanni Dadda e oggi parliamo di un'idea che sta cambiando il modo in cui vediamo l'energia. Le microcentrali solari domestiche. Immaginate di poter produrre energia che consumate direttamente a casa vostra. Non è un sogno, è la realtà di oggi. Le microcentrali solari, piccole installazioni sui tetti, stanno trasformando ogni casa in una piccola centrale elettrica. Non solo ci permettono di abbattere la bolletta, ma ci rendono anche produttori di energia. Ad esempio SunPower offre pannelli solari super efficienti che si integrano facilmente nei tetti, trasformando il sole in energia pulita. E con sistemi di accumulo come Tesla Powerwall, l'energia prodotta durante il giorno può essere conservata e utilizzata anche di notte. Questo non è solo un risparmio economico, ma una vera e propria rivoluzione verde. Meno dipendenza dalle fonti fossili, più energia pulita per tutti. Un piccolo gesto che fa una grande differenza. Io sono Giovanni Dadda e vi aspetto sempre qui su Sustosh, perché il futuro dell'energia è nelle nostre mani e il sole è pronto a fare la sua parte.
2: E tu sei wise?

0: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Mercoledì 27 maggio 2026 è il 147esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:40 e tramonta alle 20:35. Il santo del giorno è Sant'Agostino di Canterbury. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 27 maggio del 1939, a un anno esatto dall'uscita di Superman, irrompe nel panorama fumettistico Batman. Quel giorno nelle edicole degli Stati Uniti viene messo in vendita il numero 27 del fumetto Detective Comics, dove il nuovo supereroe, nato dalle matite di Bob Kane e Bill Finger, fa la sua prima apparizione nelle vesti del Vendicatore Oscuro, difensore della legge a New York. Il 27 maggio del 1993 viene ricordato per la strage mafiosa di Via dei Georgofili. È da poco passata l'una di notte quando un'autobomba di Cosa Nostra esplode di fianco alla Galleria degli Uffizi, uccidendo 5 persone e ferendone 48. Una notte che Firenze non ha mai scordato e che non potrà mai scordare. Nel 2006 un terribile terremoto a Giava in Indonesia miete 5.700 vittime e lascia 200.000 persone senza tetto. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 27 maggio del 1964 l'Inter di Capitan Picchi batte 3-1 il grande Real Madrid e conquista nella finale di Vienna la sua prima Coppa dei Campioni. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 27 maggio del 1961 Peppino Di Capri debutta in classifica con Parlami d'amore, Mario. Nel 1976 Mia Martini rilascia il disco Che vuoi che sia se t'ho aspettato tanto. E nel 1978 Francesco De Gregori debutta in classifica con Generale. Passiamo a Renati oggi, ricordiamo Don Milani. Nato a Firenze il 27 maggio 1923, qui scomparso il 26 giugno 1967, è stato un presbitero, scrittore, docente ed educatore cattolico italiano. Fu un sostenitore dell'obiezione di coscienza opposta al servizio militare maschile, all'epoca obbligatorio in Italia. Per tale motivo fu processato e poi assolto per apologia di reato. Compie oggi 82 anni Bruno Vespa, giornalista, conduttore televisivo e saggista italiano. È uno dei protagonisti dell'informazione che divide e fa discutere. Spegne 70 candeline il regista italiano Giuseppe Tornatore, capace di far sognare il pubblico con storie e personaggi entrati nella storia del cinema. Buon compleanno a Salvatore Ficarra, detto Salvo, l'attore, cabarettista, conduttore televisivo, sceneggiatore e regista italiano, noto come membro del duo comico Ficarra e Picone, compie oggi 55 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 27 maggio del 2013 di Little Tony, protagonista della musica leggera italiana tra gli anni 60 e 70. Nel 2021 ci lasciava invece Carla Fracci, è stata una delle più importanti ballerine della storia. E il proverbio del giorno è: chi ha la fortuna tutta prova, trova i galli che fan le uova.
1: Wise Radio.

0: Wise Planet. Il pianeta siamo noi.
1: Oggi parliamo di una proposta destinata a far discutere, una possibile tassa europea sul cibo ultraprocessato. L'idea è semplice ma controversa: far pagare di più gli alimenti meno salutari per finanziare la sanità pubblica e ridurre malattie legate all'alimentazione. Ma cosa sono davvero questi cibi? E perché Bruxelles sta pensando a una misura così drastica? Quando parliamo di alimenti ultraprocessati, non pensiamo a qualcosa di raro o di nicchia. Sono prodotti che troviamo ogni giorno sugli scaffali: patatine e snack confezionati, merendine e dolci industriali, piatti pronti, bevande zuccherate o energetiche, hamburger industriali, gelati, creme spalmabili. Sono alimenti trasformati in modo intenso dall'industria, ricchi di zuccheri aggiunti, grassi saturi, sale e additivi chimici come aromi, coloranti ed emulsionanti. Il problema? Spesso hanno pochi nutrienti utili, come fibre e vitamine, ma sono molto appetibili e facili da consumare. Negli ultimi anni gli studi scientifici sono stati chiari: un consumo elevato di cibi ultraprocessati è associato a un aumento di obesità, diabete di tipo 2, malattie cardiovascolari, alcuni tipi di tumore e declino cognitivo. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il consumo eccessivo di questi alimenti sarebbe collegato a circa 7.000 decessi al giorno nel mondo. In molti paesi europei, questi prodotti arrivano a rappresentare oltre il 40% delle calorie quotidiane. Nel Regno Unito e negli Stati Uniti si supera addirittura il 50%. La proposta europea: una tassa sugli ultraprocessati. La Commissione europea sta valutando una misura fiscale con un doppio obiettivo: spingere i consumatori verso scelte più sane e finanziare il sistema sanitario pubblico, sempre più sotto pressione. Il modello è simile a quello già usato per il tabacco. Chi consuma prodotti considerati più rischiosi contribuirebbe economicamente ai costi sanitari futuri. Le entrate, almeno nelle intenzioni, sarebbero destinate direttamente alla sanità. Si sta anche studiando un sistema per classificare gli alimenti in base al grado di lavorazione industriale, così da tassare di più quelli più elaborati. Quindi la domanda di fondo è: dobbiamo usare il prezzo per influenzare le scelte alimentari? Secondo i sostenitori, sì. Rendere più costosi i prodotti meno sani potrebbe favorire una dieta più equilibrata. Secondo i critici, invece, servirebbero soprattutto educazione alimentare e accesso più facile a cibo fresco e di qualità. La tassa sul cibo ultraprocessato per ora è solo una proposta. Ma racconta bene una realtà: le politiche alimentari stanno diventando centrali nella lotta per la salute pubblica. Perché ciò che mettiamo nel piatto non riguarda solo noi, ma anche il futuro dei sistemi sanitari e della società intera.
2: E tu sei wise?

Essere wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare, una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu, sei wise?

0: Wise Radio and Wonder and Wonder.
1: Bentornati ascoltatori di Wise Radio, qui siamo su Wonder and Wonder e come saprete si parla di viaggi e luoghi straordinari e allora oggi non posso non portarvi su una delle spiagge più straordinarie del mondo. Sto parlando di Mau Beach, a San Martin, Caraibi. Immaginatevi sdraiati sulla sabbia bianca, circondati da acque turchesi, quando all'improvviso sopra di voi un rumore potente riempie l'aria. Un aereo sta atterrando talmente vicino che sembra che vi stia per toccare la testa. Sì, avete capito bene, a Mau Beach gli aerei passano a pochi metri sopra i turisti, regalando uno spettacolo sicuramente unico e forse anche un po' spaventoso. La spiaggia si trova proprio accanto all'aeroporto internazionale Princess Juliana, dove le rotte d'atterraggio passano a pochissima distanza dalla riva. Un luogo che mescola la bellezza naturale dei Caraibi con un pizzico di adrenalina. Ogni giorno centinaia di visitatori si radunano su questa spiaggia per assistere a questo incredibile spettacolo, mentre gli aerei, giganteschi e imponenti, sorvolano a bassa quota, facendo sembrare che stiano atterrando proprio su di loro. Qui potrete scattare delle foto con un effetto ottico sicuramente molto divertente. Mau Beach quindi è una spiaggia unica, è un'esperienza indimenticabile. Se vi trovate nei Caraibi non potete assolutamente perdervela. Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per il prossimo viaggio insieme su Wonder and Wonder.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ognuno di noi è energia allo stato puro. Il corpo rappresenta la manifestazione più grossolana dell'energia. Energy Flow, mente e corpo in movimento. La rubrica che ti aiuta a comprendere come il corpo, la mente e il respiro dialogano tra loro per sostenere la tua vitalità.
0: Enzo Ventimiglia ti aspetta tutti i venerdì alle 10 e alle 18 con Energy Flow, mente e corpo in movimento. E tu? Sei wise?

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, io sono Daniele Spreafico e bentornati qua su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo di autostima. L'autostima è il modo in cui percepiamo e valutiamo noi stessi ed è fondamentale per il nostro benessere mentale. Non si tratta di essere perfetti o migliori degli altri, ma di riconoscere il nostro valore intrinseco. L'autostima si costruisce durante l'infanzia attraverso le relazioni con i genitori, gli amici e gli insegnanti. Un ambiente incoraggiante può farci sentire capaci, mentre critiche costanti possono minare la fiducia di noi stessi. Tuttavia, non è mai troppo tardi per lavorarci. Gli studi mostrano che pratiche di autocompassione sono essenziali. Trattarsi con gentilezza nei momenti difficili aiuta a sviluppare una percezione positiva di sé. Anche fissare obiettivi realistici e raggiungibili può aumentare la fiducia in noi stessi. L'importante è imparare a distinguere tra errori e fallimenti personali. Sbagliare, infatti, non significa essere sbagliati. Una buona autostima non è arroganza, ma equilibrio. È la capacità di affrontare la vita con sicurezza, senza sentirsi superiori o inferiori agli altri. Rafforzarla è un processo che richiede tempo, ma i benefici, come avere una maggiore serenità, una maggiore resilienza e delle relazioni più sane, ne valgono la pena. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: E tu sei wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi delle patate abruzzesi. Sono l'esempio perfetto di come un alimento umile possa essere un autentico superfood. Conosciute come patata turchesa, o anche turca o turchesesca, crescono nelle terre alte e generose dell'Abruzzo, dove il clima fresco e il suolo ricco di minerali donano loro un sapore unico e una consistenza perfetta per ogni tipo di preparazione. Queste patate sono ricche di fibre, vitamine del gruppo B, potassio e antiossidanti, il che le rende non solo buonissime, ma anche incredibilmente nutrienti. La loro storia è legata all'agricoltura di montagna, dove per secoli hanno rappresentato un pilastro dell'alimentazione locale. Le più famose? Le patate del Fucino, celebri per la loro polpa compatta e il gusto pieno. Alla fine, le patate abruzzesi sono un superfood che non ha bisogno di fronzoli o mode passeggere, e mentre gli altri rincorrono bacche esotiche, loro stanno lì, umili, ma imbattibili. Un saluto da Greg, e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
2: E tu sei

State ascoltando Wise Radio, music for the future.

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei wise?

0: E tu sei Wise.
1: Su Stosh, il lifestyle secondo Wise Radio.
2: Benvenuti su Sustosh, io sono Giovanni Dadda e oggi parliamo di come le città del futuro stanno diventando più verdi, sostenibili e tecnologiche. Le metropoli si stanno evolvendo per diventare spazi più vivibili, dove la natura e l'innovazione si incontrano. Un esempio affascinante? Le città galleggianti. Progetti come Oceanic City stanno cercando di creare comunità sostenibili che galleggiano sugli oceani, per contrastare l'innalzamento dei mari e migliorare la qualità della vita. Queste città sono progettate per essere autosufficienti, con energia rinnovabile, coltivazioni verticali e gestione intelligente delle risorse. Ma non è solo mare. Molte città stanno integrando soluzioni verdi nei loro quartieri. A Singapore, ad esempio, il progetto Gardens by the Bay ha trasformato il paesaggio urbano in un'oasi di natura, con giardini futuristici che riducono l'inquinamento e producono ossigeno. A Copenaghen, il piano di città intelligente include il recupero delle acque piovane e la produzione di energia grazie ai pannelli solari. Le città del futuro sono una fusione di innovazione e natura e sono il nostro passo verso un mondo più sostenibile. Io sono Giovanni Dadda e vi aspetto sempre qui su Sustosh, perché il futuro è verde e non è più un sogno, ma la

0: un motivo in più per essere wise.
1: Siamo tutti esploratori, non ve l'hanno mai detto? Beh, parola dell'esploratore Max Calderan, che insieme con gli amici di Radio Wise vi accompagnerà in questo percorso, dove vi racconterò i segreti e anche alcune tecniche e cosa fare per riuscire ad essere 24 ore al giorno e per tutta la vita esploratori. È sufficiente essere curiosi e avere un desiderio fortissimo di vivere mille vite in una sola.
0: Explorers con Max Calderan, ogni giovedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu?

0: Wise Radio è Wonder and Wonder. E rieccoci qui a Wise Radio con una nuova puntata di Wonder and Wonder. Oggi accendiamo i riflettori su una delle città più ipnotiche e pulsanti del mondo, detta anche la città che non dorme mai. New York City. Ma questa volta non voglio portarvi tra i famosi grattacieli di Manhattan. Voglio invece far luce su un altro volto della città, quello che si cela oltre l'East River, Brooklyn, un quartiere che rappresenta il cuore creativo e culturale della Grande Mela. Brooklyn è sinonimo di diversità. Dai murales di Bushwick agli scorci di Dumbo con il ponte Brooklyn sullo sfondo, fino alla vivissima Williamsburg, piena di locali e ristoranti alla moda. Insomma, ogni angolo racconta una storia. Ma Brooklyn non è solo arte e architettura. Brooklyn è musica, è ritmo ed è la culla di un fenomeno globale. Vi siete infatti mai chiesti, ad esempio, dove nasce la cultura hip hop? Beh, un nome che non possiamo sicuramente dimenticare è quello di Kool Herc, uno dei pionieri di questo genere. E anche se è originario del Bronx, tiene da sempre un legame speciale con Brooklyn. Negli anni 70, infatti, Kool Herc portò il suo stile unico proprio a Brooklyn, trasformando i block party in veri e propri laboratori musicali. Un aneddoto curioso? Proprio in una festa, Kool Herc sperimentò la tecnica del breakbeat, ritmo su cui si basa l'hip hop delle origini e da cui nasce poi la breakdance. Questo momento magico accese una scintilla nella comunità musicale e Brooklyn ne fu subito parte integrante. La cultura del DJing e della breakdance si diffusero rapidamente e le strade del quartiere divennero un palcoscenico all'aperto per i talenti emergenti. Oggi Brooklyn rimane un centro nevralgico della cultura hip hop. I suoi murales, i suoi club e perfino le stazioni della metro continuano a raccontare questa storia straordinaria. Quindi, se mai state pensando di fare un viaggio a New York, non fermatevi a Manhattan, ma esplorate anche Brooklyn, ricordando che non state solo passeggiando in un quartiere, ma state calpestando il terreno dove la musica ha cambiato il mondo e dove è nato anche lo street style. Io sono Ludovica e come sempre vi aspetto per un altro viaggio insieme. Alla prossima puntata qui su Wise Radio.
1: E tu sei Wise?

0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
1: Bentrovati e bentrovate a Vivere Bene da Nadia Sessa. Lo Skyr è un latticino magro e denso a base di latte vaccino, dal gusto e dall'aspetto simile allo yogurt. È un prodotto tipico della cucina islandese, del quale esistono numerose varianti dovute all'aggiunta di ulteriori ingredienti come zucchero o frutta. È un alimento antichissimo che risale al tempo dei primi vichinghi, che viene oggi apprezzato per la sua ricchezza di probiotici, il suo basso contenuto di zuccheri e il suo considerevole apporto proteico. Vanta una consistenza densa e cremosa, ma rispetto allo yogurt ha un sapore più aspro a causa della maggiore acidità dovuta alla fermentazione. Viene consumato sia come spuntino che come ingrediente per la preparazione di numerose ricette dolci e salate. Ha un contenuto proteico più elevato perché viene preparato usando una maggiore quantità di latte rispetto allo yogurt ed ha anche un contenuto di grassi e zuccheri più basso. Il punto di forza dello Skyr, che lo rende molto apprezzato da parte degli sportivi, è proprio il suo apporto proteico, ben 11 grammi di proteine su 100 di prodotto. Infine è un'ottima fonte di calcio. Proprio il contenuto di calcio fa sì che il suo consumo contribuisca a favorire il benessere delle ossa, incoraggia la crescita ossea nei bambini e negli adolescenti e previene l'osteoporosi nelle donne adulte. Anche cuore, muscoli e nervi ne beneficiano. Il contenuto di proteine, al netto di un basso contenuto di zuccheri e grassi, lo rende un alimento ottimo per praticare regolarmente sport. Infine, grazie alla sua ricchezza di probiotici, favorisce il benessere della flora batterica intestinale, con conseguente beneficio dell'apparato digerente in genere. Nonostante non ne sia del tutto privo, lo Skyr contiene pochissimo lattosio. Durante il processo di produzione ne viene infatti rimosso circa il 90%. Di conseguenza non se ne consiglia l'assunzione in caso di allergia o intolleranza alla caseina o al siero di latte. Anche chi assume determinati farmaci non dovrebbe consumarlo, in quanto i probiotici che contiene possono interferire con alcuni antibiotici e farmaci immunosoppressori. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Decimo Junio Juvenale. Questo bisogna chiedere nelle preghiere, una mente sana in un corpo sano.
0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Wise Radio, musica per il futuro.

0: la città del futuro.
1: Uno sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza compromettere quelli delle generazioni future. È con questa definizione, tratta dal celebre rapporto Brundtland del 1987, che nasce il concetto di sostenibilità urbana. Oggi parliamo di città sostenibili, le protagoniste della transizione ecologica. Una città sostenibile è uno spazio urbano che cerca l'equilibrio tra ambiente, società ed economia. Non è solo una città con tanto verde, ma un luogo inclusivo, resiliente, intelligente, capace di ridurre l'impatto ambientale e migliorare la qualità della vita. Significa cambiare il modo in cui costruiamo, ci spostiamo, consumiamo risorse. Significa progettare città a misura d'uomo e di pianeta, in risposta urgente alla crisi climatica e sociale che stiamo vivendo. Ma cosa rende davvero sostenibile una città? La mobilità green, più mezzi pubblici elettrici, piste ciclabili, aree pedonali e sharing mobility. L'efficienza energetica, edifici a basso consumo, pannelli solari, geotermia e smart grid. La gestione dei rifiuti e risparmio idrico, raccolta differenziata, compostaggio, recupero delle acque piovane. Il verde urbano e l'agricoltura cittadina. Parchi, tetti verdi, orti condivisi che migliorano microclima e socialità. L'inclusione sociale e partecipazione civica, città accessibili, compatte, con servizi distribuiti equamente. Il tutto integrato da tecnologie digitali per migliorare trasporti, sicurezza e servizi pubblici. Una città sostenibile è anche una smart city. Tra i modelli europei più avanzati troviamo Copenaghen, che punta a diventare la prima capitale a zero emissioni entro il 2025. Friburgo, in Germania, famosa per il quartiere ecologico Vauban. E poi c'è Amsterdam, dove il 99% dei rifiuti viene trasformato in energia, per non parlare di Stoccolma e Oslo, pioniere in mobilità sostenibile e urbanistica verde. E in Italia? Ci sono Milano, con il bosco verticale e la città a 15 minuti. Bologna, con orti urbani e innovazione sociale. Torino, leader smart. Trento, virtuosa nella gestione dei rifiuti. E Parma, tra le città più green, anche grazie alla sua food policy sostenibile. Le città sostenibili del futuro saranno ecosistemi urbani intelligenti, con edifici green, a impatto zero o positivo, con trasporti pubblici a zero emissioni e strade car-free, sfruttando tecnologie intelligenti per illuminazione, traffico e raccolta rifiuti, e soprattutto cittadini attivi, consapevoli, coinvolti sin da piccoli attraverso scuole green e progetti educativi. Non parliamo più solo di utopie. Il futuro sostenibile delle città è iniziato e ci riguarda tutti. Costruire città migliori è possibile. Serve visione, tecnologia, ma soprattutto scelte quotidiane consapevoli. Alla prossima puntata su Wise Radio per continuare a immaginare e realizzare il futuro.

Essere wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare. Una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu, sei wise?

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, sono Daniele Spreafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo di terapia metacognitiva, un approccio relativamente recente ideato da Adrian Wells, che si concentra non tanto sui contenuti dei pensieri negativi quanto sui processi che li alimentano. Secondo questo modello, ansia e depressione non sono causate solo dai pensieri in sé, ma dal modo in cui le persone reagiscono a questi pensieri. Il cuore della terapia è la sindrome cognitivo-attentiva, un insieme di strategie disfunzionali come il rimuginio, la ruminazione e il controllo eccessivo del pensiero. Queste strategie mantengono attivi i pensieri negativi e le emozioni spiacevoli. L'intervento si concentra quindi sul riconoscere e modificare queste abitudini mentali, insegnando al paziente a interrompere il ciclo di pensiero ripetitivo e a gestire in modo più flessibile le proprie emozioni. Un concetto chiave è la consapevolezza metacognitiva, ovvero la capacità di osservare i propri pensieri senza farsi trascinare. Questo consente di ridurre l'impatto dei pensieri ansiogeni o depressivi e di sperimentare maggiore libertà mentale. È una terapia molto efficace in disturbi d'ansia, depressione, disturbo ossessivo compulsivo e problemi legati allo stress. L'obiettivo non è eliminare i pensieri negativi, ma cambiare il rapporto che abbiamo con essi. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matter.
0: E tu sei wise?

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Lara Casati e vi aspetto con la mia rubrica dedicata al Feng Shui ogni lunedì alle 10 e alle 18. Vi porterò a scoprire il Feng Shui come strumento di lettura e trasformazione della nostra vita. Attraverso l'osservazione degli spazi in cui viviamo, impareremo a riconoscere ciò che la casa racconta di noi: blocchi, risorse, fasi di passaggio e potenzialità ancora inespresse. Questa rubrica è un invito ad abitare la casa e la vita in modo più consapevole, autentico e allineato alla parte più profonda di noi stessi. Vi aspetto ogni lunedì pomeriggio qui su Wise Radio.
0: Feng Shui con Lara Casati, ogni lunedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?
2: Oh, Father, tell me.

0: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
1: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Per tutti gli appassionati di podcast, oggi parleremo di TED, l'ente no profit che dietro lo slogan Idee che meritano di essere condivise, da oltre 40 anni organizza in tutto il mondo conferenze, anche online, gratuite, per promuovere una conoscenza scientifica accessibile a tutti. Motore di questa organizzazione da oltre 20 anni è Chris Anderson, che è anche autore di un libro utopistico dal titolo Generosità contagiosa. Secondo Chris Anderson, sono due i fattori chiave che possono dare una spinta alla generosità: lo spirito emulativo, tipico degli esseri umani, e la connettività dell'era moderna. Un comportamento generoso che attraverso internet viene conosciuto, imitato e poi a sua volta ricondiviso. E sono moltissimi gli esempi che dimostrano che tutto ciò funziona, sia a livello individuale che di business. Occorre smettere di pensare ad internet come ad una spirale di tossicità, disinformazione e divisione, e apprezzarne invece la capacità di consentire contagi di ogni tipo. E questo cambio di rotta diventa particolarmente urgente in questo momento, in cui siamo agli albori di una tecnologia nuova come quella dell'intelligenza artificiale, che trae il proprio modello comportamentale e la propria conoscenza proprio da internet. Cerchiamo quindi di condividere una versione più gentile e positiva di noi. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.

0: coming home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Tell Me Wise. Pratiche quotidiane per preservare il pianeta.
2: Cosa succede ai rifiuti che non possiamo riciclare? Una delle risposte è: vengono termovalorizzati. I termovalorizzatori sono impianti che bruciano rifiuti a temperature molto elevate, recuperando l'energia prodotta per generare elettricità e calore. Un modo per ridurre fino al 90% il volume dei rifiuti e trasformare uno scarto in una risorsa. L'energia ottenuta, ad esempio, può servire per riscaldare interi quartieri o alimentare le reti elettriche. Ma attenzione, non sono inceneritori. A differenza degli inceneritori, che bruciano i rifiuti solo per ridurli in cenere, i termovalorizzatori puntano al massimo recupero energetico, inserendosi nell'ottica dell'economia circolare. I vantaggi? Riduzione dei rifiuti solidi urbani, meno volume, meno discariche, produzione di energia alternativa riducendo la dipendenza dai combustibili fossili, recupero di materiali come metalli da reinserire nel ciclo produttivo. Ma non mancano gli svantaggi. Le preoccupazioni principali riguardano le emissioni inquinanti, anche se filtrate da tecnologie avanzate. Durante la combustione possono liberarsi diossine e ossidi di azoto, particolato fine e metalli pesanti. Queste sostanze, se non controllate, possono essere nocive per la salute umana e per l'ambiente. Inoltre, i residui tossici, come ceneri e fanghi, devono essere gestiti in modo prudente. I costi di costruzione e gestione sono elevati. C'è il rischio che i termovalorizzatori scoraggino il riciclo, alimentando l'idea che bruciare sia la via più facile per smaltire. Quindi, qual è il futuro della termovalorizzazione? Il futuro passa da tecnologie più pulite ed efficienti, ma anche da norme ambientali severe. In Italia, per costruire un termovalorizzatore servono valutazioni d'impatto, autorizzazioni ambientali e un sistema di monitoraggio costante delle emissioni. È importante ricordare: i termovalorizzatori non sono la soluzione definitiva al problema dei rifiuti. Possono far parte di una strategia integrata, ma devono convivere con la riduzione dei rifiuti, il riciclo e il riuso. L'economia circolare si costruisce prima di tutto evitando lo spreco, non solo gestendolo meglio. Su Wise Radio vi invitiamo a riflettere. Il rifiuto di oggi può diventare l'energia di domani, ma solo se agiamo con consapevolezza, tecnologia.

0: Empower You con Gianluca Tescione.
1: Si pensa alla sostenibilità sempre in chiave ambientalista, con un focus sul clima e sul pianeta. Se però ci soffermiamo un attimo a riflettere, possiamo facilmente comprendere che la sostenibilità la troviamo anche in altre dinamiche della nostra vita. Il lavoro, la famiglia, la salute, il denaro, la vita, tanto per citarne alcune. Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano, attivo nell'ambito della leadership, dello sviluppo umano e della trasformazione culturale nelle organizzazioni. Il mio lavoro si concentra sul tema della leadership autentica, di cui sono ideatore e principale divulgatore. Questa trasmissione vuole trovare lo spazio dove la sostenibilità incontra il coaching e dove ogni parola prova a lasciare il mondo e chi lo abita un po' meglio di come era prima. In ogni puntata ti accompagnerò in un viaggio tra consapevolezza, scelte autentiche e piccoli gesti che fanno grande la differenza. Qui non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale, professionale. Perché sostenere gli altri comincia dal sostenere noi stessi. Benvenuti a Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. La parola di oggi è natura. A volte pronunciamo questa parola come se fosse qualcosa di esterno a noi. Diciamo, vado nella natura, come se stessimo entrando in un museo o in un negozio. Ma l'etimologia ci riporta subito a casa. La parola natura deriva dal latino nascere e significa letteralmente ciò che nasce. Non è un oggetto statico, uno sfondo verde per i nostri selfie. La natura è un verbo, è un'azione. È un continuo atto del nascere, del rinnovarsi, del generare vita. È il ciclo perenne che ci ricorda che tutto, assolutamente tutto, è movimento, trasformazione, rigenerazione.
2: State ascoltando Wise Radio.

0: Empower You con Gianluca Tescione.
1: E rieccoci qui a parlare di natura. Se smettiamo di guardarla distrattamente e iniziamo a osservarla da vicino, scopriamo che la natura è una grande narratrice. Racconta storie antiche quanto il mondo, storie di pazienza, di resilienza, di bellezza. Pensate al fiume. Scorre incessantemente, apparentemente morbido. Eppure, con una pazienza che noi umani fatichiamo a comprendere, scava la roccia. Goccia dopo goccia, secolo dopo secolo, modella il canyon. Ci insegna che la costanza vince sulla durezza. Oppure pensate al deserto. Di giorno appare arido, ostile, bruciato dal sole. Ma di notte? Di notte si copre di un manto di stelle così fitto e luminoso da togliere il fiato. Ci insegna che anche nel vuoto apparente c'è una pienezza nascosta, che aspetta solo il momento giusto per rivelarsi. Il bosco? Il bosco è un libro che cambia pagina ogni 3 mesi. Cambia colore, cambia profumo, cambia suono in ogni stagione. Non ha paura di perdere le foglie in autunno, perché sa che è l'unico modo per averne di nuove in primavera. Ci insegna l'arte di lasciare andare per poter rinascere. Ogni dettaglio, se sappiamo ascoltare, è un invito. È un invito a ricordarci che non siamo isole, ma siamo parte di qualcosa di immensamente più grande. Nella storia ci sono stati uomini e donne che hanno capito questa verità profonda molto prima che inventassimo la parola ecologia. Pensiamo a San Francesco d'Assisi. Nel pieno del Medioevo ha compiuto una rivoluzione linguistica e spirituale. Non parlava della natura come di una proprietà o di una dispensa a cui attingere. Chiamava il sole fratello e chiamava l'acqua sorella, chiamava la terra madre. Questa non era poesia, era una visione del mondo. Intuiva che la natura non è una risorsa da sfruttare, ma una parentela da custodire. Se l'acqua è mia sorella, non posso avvelenarla. Se il sole è mio fratello, non devo rispettare la sua luce. E guardiamo anche popolazioni indigene di ogni continente, dall'Amazzonia all'Australia. Hanno tramandato per millenni miti e rituali che servivano da bussola. Non regole scritte, ma storie sacre per insegnare come vivere in equilibrio con la terra. Per loro, prendere più del necessario non era solo uno spreco, era un sacrilegio. Era rompere il patto con la vita. 1, 2, 3...

0: Empower You con Gianluca Tescione.
1: E bentornati dopo questa pausa musicale. Ma oggi, nelle nostre città di cemento, tra uffici e semafori, dov'è la natura? È scomparsa? No, è lì che ci aspetta, nei gesti più semplici, se decidiamo di aprire la porta. Natura è aprire la finestra al mattino, appena svegli, e invece di guardare subito il telefono sentire l'aria fresca che entra. È quell'aria ha viaggiato sopra oceani e foreste prima arrivare da te. Respirala. Natura è togliersi le scarpe in un giardino anche piccolo e camminare a piedi nudi sull'erba, percepire l'umidità della rugiada, sentire la terra che ti sostiene. È un contatto elettrico, primordiale. Natura è concedersi 10 minuti al parco durante la pausa pranzo, non per scrollare i social, ma per respirare, per osservare un albero. Magari quell'albero è lì da 50 anni, ha visto passare generazioni, ha resistito a tempeste ed è ancora lì, saldo, tranquillo. Guardarlo non è tempo perso, è una lezione di stabilità gratuita. In chiave sostenibile la natura ci chiede un cambio di paradigma fondamentale. Finché pensiamo all'ambiente come a qualcosa là fuori da salvare, saremo sempre distanti. Faremo la raccolta differenziata per dovere, spegneremo la luce per risparmiare. Ma la natura ci chiede di essere ascoltata non come un bene esterno, ma come parte di noi. Noi siamo natura. Il nostro corpo segue gli stessi ritmi delle maree e delle stagioni. I nostri atomi sono gli stessi delle stelle. Proteggere la natura significa letteralmente proteggere la nostra stessa vita. Significa proteggere i polmoni dei nostri figli. Significa custodire la nostra memoria futura. Quando capiamo questo, che ferire la terra è ferire noi stessi, la sostenibilità smette di essere un sacrificio. Diventa un atto di amor proprio. Diventa l'unica scelta sensata.

0: Empower You con Gianluca Tescione.
1: E bentornati in quest'ultimo blocco per la solita sfida, la solita call to action per voi che ci ascoltate. Oggi voglio lasciarvi con un compito che non richiede fatica, ma richiede presenza. Prenditi un momento per osservare un elemento naturale vicino a te. Non devi andare sulle Dolomiti, basta una pianta sul tuo balcone, una nuvola che passa veloce nel cielo, una pietra che trovi per strada. Fermati, guardala davvero e poi chiediti: cosa mi insegna oggi sulla mia vita? Forse quella pianta ti insegna la pazienza della crescita. Forse quella nuvola ti insegna che tutto passa e cambia forma. Forse quella pietra ti insegna a restare saldo. La natura è una maestra silenziosa, ma instancabile. Se le fai una domanda, lei ti risponde sempre.
2: Grazie per aver ascoltato questa puntata di Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Io sono Gianluca Tescione e vi aspetto sempre su Wise Radio per la prossima puntata. Se avete domande, curiosità o altro, scrivete o mandate un WhatsApp al numero di Wise Radio al 351-7829-903. Ripeto, 351-7829-903. Vi ricordo anche che, se vi siete persi qualche puntata di Empower You, potete trovarla sempre disponibile sul sito web della radio, nella sezione rubriche. Grazie ancora per essere stati con me e alla prossima. Ciao.
0: E tu sei wise?

0: Wise Radio. Greatest hits.
1: Benvenuti a Greatest Hits, sono Greg e oggi parliamo della papaya, uno di quei frutti che fa bene al corpo e al palato. Con la sua dolcezza tropicale e un mix di vitamine A, C ed E, antiossidanti e fibre, è considerato un superfood per una buona ragione. Non solo è gustosa, ma anche ricca di benefici per la salute, come il supporto per la digestione e la protezione del sistema immunitario. Insomma, una vera e propria bomba di energia naturale. Anche le star più brillanti come Rihanna la adorano. Infatti durante il suo tour mondiale pare che Rihanna non possa fare a meno di una papaya fresca ogni mattina. La cantante delle Barbados è nota per la sua energia inarrestabile e per la sua bellezza naturale. E la papaya è un ingrediente fondamentale nella sua routine giornaliera. Con il suo impegno per il fitness e la salute, Rihanna sa che un frutto così ricco di vitamine è perfetto per mantenersi in forma, nutrire la pelle e rimanere sul palco al meglio. La papaya quindi non è soltanto un frutto esotico da gustare sotto al sole tropicale, ma un alleato prezioso per chiunque cerchi di vivere al massimo delle proprie potenzialità. Quindi se vuoi sentirti un po' come Rihanna nella vita quotidiana, perché non aggiungere la papaya alla tua dieta? Oltre a deliziare il tuo palato con un sapore irresistibile, ti aiuterà a mantenerti in salute e sentirti energico. Che tu sia un fan di Rihanna o semplicemente alla ricerca di un modo sano per rimanere in forma, la papaya è un'opzione che non puoi ignorare. Un piccolo frutto che fa una grande differenza. Un saluto da Greg e vi aspetto alla prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: Joy Time con Paolo Ricci.
1: Ciao, sono Paolo Ricci, maestro della gioia. Mi occupo di pratiche di benessere corporee come lo yoga della risata ed altre che scoprirai di volta in volta. E in questa rubrica vi condurrò in un viaggio alla scoperta lungo i meridiani ed i paralleli dello star bene della gioia. Oggi vi parlo dell'utilità dell'andare in palestra. La palestra a cosa serve davvero? Perché se ci pensiamo un attimo, la risposta più immediata è per stare in forma, per dimagrire, per fare muscoli. Ma siamo sicuri che sia solo questo? A me sembra un po' riduttivo lasciare a questa buona pratica il solo focus legato alla parte fisica, materiale. Oggi, oltre ai grandi centri sportivi polifunzionali, sono nate tutta una serie di altre piccole attività volte sempre allo star bene che vengono denominate studio, per esempio Pilates e tanto altro. Quindi noi, vorrei fare questa riflessione insieme a voi, viviamo in un'epoca in cui la palestra è diventata che cosa? Un luogo di performance, un luogo di confronto ed anche un luogo, lasciatemelo dire, di giudizio, anche se silenzioso. E allora succede proprio qualcosa di curioso. Entriamo per stare meglio e usciamo a volte sentendoci proprio non abbastanza. Vi voglio raccontare questo. Mi è capitato di incontrare persone che mi hanno detto: Paolo, io in palestra non ci vado più, non mi sento a mio agio. E questo non è dovuto al movimento, ma per come si sentivano dentro di loro. Quindi allora la vera domanda diventa questa: la palestra serve al corpo o anche alla persona? Forse in effetti abbiamo un po' perso il senso originario del muoversi, ok? Torno con voi subito dopo questa piccola pausa e riprendiamo questo bellissimo argomento.
0: Wise Radio, music for the future.

Ed eccoci ritornati dopo la pausa musicale e avrete ascoltato sicuramente questo meraviglioso brano. Portiamo avanti ancora il discorso legato all'utilizzo e al servizio che ci può dare la palestra, quindi il movimento. Possiamo incominciare a parlarne, a vederlo come bisogno, non più come prestazione. Il corpo umano, questo lo sappiamo, è fatto per muoversi, punto. Non è fatto per esibirsi, non necessariamente per competere e non per dimostrare, ma soprattutto per essere vissuto al meglio, per stare meglio. Il movimento regolare induce stress e ansia, stimola endorfine, gli ormoni del benessere, e migliora la concentrazione e l'umore. Quindi, sì, la palestra può essere uno strumento potente, ma attenzione, se diventa solo devo fare, devo migliorare, devo essere come, allora stiamo perdendo il beneficio principale. Quando propongo attività di movimento con la risata, io vedo adulti che all'inizio sono rigidi, controllati, anche un po' impauriti. Poi piano piano si sciolgono e a fine incontro mi dicono: non mi sentivo così leggero da anni. Quindi il movimento non serve solo a cambiare il corpo, serve anche a liberare energia, emozioni e tante, tante tensioni, credetemi. La palestra dovrebbe essere un luogo dove torni a te, non dove cerchi di diventare qualcun altro. Ecco un'altra piccola pausa musicale. Subito dopo il brano ci ritroveremo ancora qui insieme.

0: Eccoci ancora una volta ritornati dopo l'ascolto di un altro meraviglioso brano. E allora adesso proviamo a rispondere davvero a questa domanda. A cosa serve la palestra? Serve fondamentalmente, dal mio punto di vista, ad ascoltarti, a respirare meglio, a lasciare andare tensioni, a ritrovare energia e anche a riconnetterti con il tuo corpo, ma anche a stare in forma. Ma non è questa la priorità. Ho visto persone entrare in palestra con il peso della giornata e uscire con un sorriso leggero. Ma questo è avvenuto non perché avevano fatto l'allenamento perfetto, ma perché si erano concesse uno spazio per loro. Il movimento può essere gioia, non deve essere per forza fatica e sacrificio. Quindi la prossima volta che entri in palestra, proprio tu che mi stai ascoltando, prova a chiederti: come voglio uscire da qui? Stanco o più vivo? Forse la palestra non serve a diventare perfetti, ma a tornare ad essere umani. Non andare in palestra per cambiare il tuo corpo, vai per ritrovare te stesso. Io sono Paolo Ricci e questo è Joy Time, divertiti a scoprire il benessere. La nostra tappa del viaggio di oggi si conclude qui. Vi aspetto su Wise Radio per la prossima puntata. Vi parlerò di quanto sia importante avere chiari concetti di abbondanza e mancanza nella vostra vita. Se avete domande, curiosità o altro, scrivete o mandate un WhatsApp alla redazione al numero 351 78 29 903. Vi ricordo anche che se vi siete persi qualche puntata della mia rubrica Joy Time, potete trovarla sempre disponibile sul sito web della radio, nella sezione rubriche. Grazie ancora per essere stati con me e alla prossima.
1: Wise Radio.

0: Un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Paolo Ricci e ci sentiremo ogni martedì alle 10 e alle 18 con Joy Time, una rubrica radiofonica dedicata al benessere quotidiano, alla gioia possibile e alla leggerezza consapevole. È un appuntamento per ricordarci che stare bene non è un lusso, ma una competenza che si può allenare. Racconti, esempi di vita, spunti pratici e piccoli esercizi di consapevolezza. Tutto questo è Joy Time, imparare a rallentare, respirare, ridere, ascoltarsi e ritrovare il piacere delle cose semplici. Joy Time, è tempo di gioia, è tempo per te. Ci sentiamo su Wise Radio.
0: Joy Time con Paolo Ricci, ogni martedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: Wise Radio. Greatest hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio portarvi alla scoperta della spirulina, un piccolo miracolo della natura. Non lasciatevi ingannare però dal suo aspetto. Questa minuscola alga verde-azzurra racchiude un mondo di benefici per la nostra salute. La spirulina è famosa per la sua eccezionale densità nutritiva, ricca di proteine, vitamine, ferro e antiossidanti. È un alleato prezioso per chi desidera sentirsi al pieno di energie. Grazie alla presenza di tutti gli aminoacidi essenziali, è particolarmente apprezzata da sportivi, vegetariani e vegani. Ma non solo, la spirulina supporta il sistema immunitario, proteggendo le cellule dallo stress ossidativo e può persino aiutare a migliorare l'equilibrio metabolico. Le sue origini risalgono a 3,5 miliardi di anni fa ed è considerato uno degli alimenti più antichi del pianeta. Ma non è tutto, la NASA l'ha scelta come alimento per gli astronauti nelle missioni spaziali, proprio per la sua capacità di fornire nutrienti essenziali con piccole quantità. Quindi la prossima volta che sentirete parlare di spirulina, ricordate, non è solo un superfood, ma anche un ponte tra la storia della Terra e le stelle. Un vero space food, sempre al passo coi tempi. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: e tu sei wise.
1: Lama Meshul Rinpoche presents Inner Peace.
2: Lama Ganchi Rinpoche spesso, più che spesso, qualche volta così, mi ha detto, usato il termine dicendo: questo corpo è come una camera d'albergo, no? Adesso ci siamo, prima o poi facciamo il check-out, poi faremo un piccolo, un breve viaggio, poi faremo un nuovo check-in da un altro albergo. Però c'è un momento in cui lo dobbiamo lasciare, questo corpo, con tutto questo contesto in cui siamo, perché il corpo non è solo il corpo, è tutto il contesto della vita nella quale noi siamo, il contesto sociale, materiale, tutto il resto. Prima o poi, anche se le connessioni rimangono, però prima o poi questo contesto finisce. Però c'è qualcosa di noi che continua e diventa priorità.

assoluta prendere cura di ciò che continua. E questo è quello che riguarda il sentiero spirituale. E quando noi riusciamo a prendere cura di ciò che continua, anche quando sono in mezzo al traffico, anche quando vado al supermercato, anche quando sono a casa a riposare, piuttosto che, a quel punto io sto riuscendo a unire il cielo con la terra. Divento il drago in questo senso, che è insieme, è l'armonia fra il cielo e la terra che unisce le due parti. E questo è quello di cui dobbiamo veramente occuparci più di tutto. Wise Radio. Wise Radio. Wise Radio.

0: Amici con Lara Casati.
1: Ciao a tutti e bentornati su Wise Radio. Sono Lara Casati e oggi vi do il benvenuto in una puntata della mia rubrica dedicata al Feng Shui e alle energie sottili. Nelle scorse puntate abbiamo già esplorato insieme i principi fondamentali del Feng Shui classico, come gli spazi in cui viviamo e lavoriamo influenzano il nostro benessere, i nostri ritmi biologici, le emozioni e persino i cicli energetici del corpo. Abbiamo anche visto come i meridiani e i flussi di Qi dialogano con l'ambiente e come rispettare i nostri ritmi circadiani possa favorire salute e armonia. Oggi facciamo un passo ulteriore ed entriamo nel mondo del coaching vibrazionale o Dharma Vibrational Coaching, una pratica che dialoga in modo diretto e potente con il Feng Shui. Perché dico questo? Perché entrambi parlano lo stesso linguaggio, quello delle energie sottili, invisibili ma costantemente presenti e attive nella nostra vita. Mentre il Feng Shui ci aiuta a leggere e interpretare i messaggi che lo spazio ci manda, il coaching vibrazionale ci guida ad entrare nel merito di quei messaggi per comprenderli e sciogliere i blocchi, le dinamiche che essi ci mostrano e portarci a vivere sempre più consapevoli di ciò che siamo realmente. Il coaching vibrazionale non è il classico coaching. Si tratta invece di un percorso di accompagnamento profondo che lavora soprattutto sul livello energetico dell'essere umano. Partendo dal presupposto che ogni persona è un sistema unico e indivisibile di corpo, emozioni, mente, anima e spirito e che ogni disagio, blocco, difficoltà nasce da una disarmonia di questo sistema. Ma andiamo per ordine. Cosa significa coaching? Il coaching è un percorso di accompagnamento che aiuta una persona a raggiungere gli obiettivi che si prefigge, facendo chiarezza su ciò che sta vivendo, su ciò che desidera davvero e su cosa deve fare per ottenere ciò che vuole. Il coaching non è una terapia, non dà soluzioni preconfezionate e non dice cosa è giusto o sbagliato fare. Il coach crea uno spazio sicuro di ascolto e di presenza in cui far emergere direttamente dal coachee, cioè da colui che si rivolge al coach per una sessione, nuove consapevolezze che gli permetteranno di individuare la direzione in cui andare per realizzare i propri obiettivi. Attraverso domande mirate e feedback, il coach aiuta il coachee a passare dal sentirsi bloccato in una situazione oppure dal non sapere come affrontare una situazione o una dinamica al comprendere cosa deve fare concretamente per ottenere ciò che vuole, conquistando cambiamenti concreti nelle relazioni, nel lavoro, nelle scelte di vita, nel modo in cui si percepisce. È un processo molto orientato al presente e al futuro che parte da dove si è ora per raggiungere una nuova versione di sé più autentica, coerente e consapevole. Dunque, abbiamo visto in che cosa consiste il coaching tradizionale, quello maggiormente usato nell'ambito di lavoro, nell'ambito anche life, quello che è più diffuso al giorno d'oggi. E dopo una breve pausa musicale andremo invece a scoprire la magia del coaching vibrazionale, quello basato sulle energie sottili, registrato da Dharma Life Journey. A tra poco!
0: You're listening to Wise Radio, music for the future.

0: Ben ritrovati! Prima della pausa musicale vi ho raccontato cos'è il coaching tradizionale e ci siamo lasciati con una domanda. Cos'è allora quello vibrazionale? Innanzitutto il coaching vibrazionale è uno strumento esclusivo di Dharma Life Journey e fa parte del Dharma Coaching System VAO, dove VAO sta per Holistic Alchemical Operator, cioè operatore di alchimia integrale. Questa tipologia di coaching utilizza le basi di quello tradizionale per poi lavorare appunto con le energie sottili su emozioni, credenze inconsce, memorie energetiche, dinamiche ricorrenti e condizionamenti che interferiscono con le nostre vite, le nostre scelte e i nostri desideri più profondi. Anche in questo caso si tratta di portare il coachee a prendere contatto con nuove consapevolezze riguardo se stesso, la propria vera identità e il proprio sentire autentico, e a riconnetterlo con il proprio progetto di vita, la via del suo Dharma, attraverso il quale può finalmente realizzarsi pienamente. Ma andiamo per ordine. La nostra parte più profonda, quella autentica, in connessione con la nostra anima, cioè l'aspetto sottile e unico che guida la nostra evoluzione. L'anima, oltre ad aver scelto per noi di incarnarsi in questo corpo, in questa vita, ha anche deciso quali sfide ed esperienze avremmo dovuto attraversare per proseguire la nostra evoluzione. La via del nostro Dharma rappresenta proprio quell'unica via che la nostra anima ha scelto per noi in questa incarnazione ed è l'unica attraverso la quale noi siamo in grado di essere davvero felici e di raggiungere la nostra massima realizzazione. Ogni sfida, difficoltà, accadimento che incontriamo sulla nostra strada ci aiuta a riavvicinarci a quella via, di cui dalla nascita, non ricordiamo più nulla. Anche il karma ha il medesimo funzionamento, esso non è un giudizio, non è un peso da portare, è la legge naturale di azione e reazione che connette ogni scelta alle conseguenze nel presente e nel futuro, e persino quelle delle vite passate. Infatti il karma agisce proprio per aggiustare il tiro e riportarci sulla via del nostro Dharma, dalla quale, attraverso alcune scelte di vita, ci siamo allontanati. Vivere il proprio Dharma significa vivere in armonia con se stessi, nell'adesso, con piena presenza e apertura, accogliendo tutto ciò che la vita ci pone, ha nella piena fiducia che ciò che accade stia accadendo per me e non a me. Il coaching vibrazionale ci aiuta a sentire questa connessione profonda con noi stessi, a comprendere cosa fa realmente parte della nostra vera identità e cosa invece è il frutto delle nostre ferite, dei condizionamenti, delle paure inconsce e delle credenze limitanti. Fin da bambini, anzi, fin dal concepimento, immagazziniamo esperienze e le cataloghiamo attribuendo loro un significato. L'insieme dei significati, unitamente con i giudizi, condizionamenti familiari, sociali e religiosi che ci portano fin da bambini a crearci delle corazze e a modificare la nostra identità con lo scopo di sentirci accolti, capiti, accettati, amati, diventa la nostra mappa del mondo, la nostra verità, il nostro punto di riferimento inconscio per la vita. L'insieme di quelle parti di identità che creiamo per non sentirci sbagliati e delle corazze che creiamo quando veniamo feriti genera un forte disallineamento tra il volere dell'anima e il volere della personalità, conducendoci a percorrere strade diverse da quella del nostro Dharma. Incidenti, lutti, dinamiche familiari difficoltose, tutto ciò che la vita può portarci attraverso gli accadimenti, quelli che spesso definiamo sfortune o disgrazie e che crediamo avvengano più o meno per caso, rappresentano il modo attraverso cui la vita ci segnala che ci siamo allontanati dal nostro Dharma. Ma non solo, se impariamo a leggere il messaggio che la vita ci porta, possiamo anche comprendere cosa fare per riavvicinarci alla nostra vera essenza e tornare a camminare sulla via che la nostra anima ha scelto per noi. Dietro una forte antipatia o un fastidio verso una situazione si nasconde infatti una grande opportunità, quella di recuperare un aspetto di noi che in qualche modo stiamo negando o non stiamo accettando. Tutto ciò che ci provoca una reazione ha a che vedere con noi ed è qui che il coaching vibrazionale ci viene in aiuto, accompagnandoci a comprendere come scoprire tutte le parti di noi stessi che stiamo ignorando e distinguere quelle che invece non ci appartengono affatto. Dopo una breve pausa vi racconterò la mia esperienza di Dharma Life Coach. A tra poco!
1: Wise Radio.

0: Rieccoci nella mia rubrica sul Feng Shui. Prima del break musicale vi ho parlato del coaching vibrazionale, di come aiuta le persone a riconnettersi con il proprio centro autentico, a sciogliere resistenze interiori e riallinearsi al proprio dharma. Questo tipo di coaching è particolarmente indicato per chi sente di essere bloccato, per chi vive una sensazione di disallineamento, insoddisfazione o stanchezza profonda, ma anche per chi desidera intraprendere un cammino di crescita personale e spirituale autentico. È un lavoro che non promette soluzioni rapide o superficiali, ma un processo di trasformazione reale che porta la persona ad assumersi la responsabilità della propria vita e a viverla in modo più consapevole, coerente e libero. Ti racconto un po' la mia storia. Poco meno di 3 anni fa ho avuto la possibilità di partecipare ad un evento di crescita personale chiamato Conosci te stesso. Dopo quell'esperienza tutto è cambiato. Da quel momento in poi ho infatti ricominciato ad entrare in contatto con me stessa, con la mia essenza. Ho fatto pace con quegli aspetti di me che secondo gli altri non andavano bene e che ho cercato di soffocare con enormi sforzi e pessimi risultati per quasi tutta la mia vita. Mi sono sempre sentita profondamente sbagliata e ho basato la maggior parte delle mie decisioni su una mappa del mondo che effettivamente non era la mia, solo per sentirmi accettata e amata. Così ho scoperto il mondo di Dharma Life Journey e la potenza del coaching vibrazionale che viene utilizzato durante gli eventi che organizza. Ad oggi sono una Dharma Life Coach certificata, ma non vuol dire che ho risolto tutte le dinamiche e i blocchi che la vita mi ha presentato, anzi, significa che ogni giorno vivo con la consapevolezza che i blocchi e gli accadimenti mi servono per comprendere un pezzo alla volta tutti gli aspetti del mio sé più profondo. In questi anni, durante un'esperienza avanzata di Dharma Life Journey, ho potuto scoprire il mio scopo di vita e ora ho il privilegio il dovere di vivere in nome di esso. Da quando mi sono certificata, proprio come i miei colleghi, supporto e accompagno le persone nel loro percorso di indagine e crescita personale, mettendo a disposizione i miei passaggi di vita e le mie consapevolezze. Ma alla fine, chi è un Dharma Life Coach? Il Dharma Life Coach è una persona che ha scelto di ascoltarsi davvero e di orientare la propria vita seguendo una direzione profonda e consapevole. È qualcuno che cammina sul proprio percorso di evoluzione, sapendo che la realizzazione personale non è mai separata dal contributo che offriamo al mondo. È consapevole che la qualità della propria presenza e della propria vibrazione influenza ciò che accade dentro e fuori sé. Per questo il lavoro interiore è continuo e costante. Ogni esperienza diventa un'occasione per allinearsi, crescere e assumersi la responsabilità delle proprie scelte. Attraverso il coaching vibrazionale, il Dharma Life Coach accompagna le persone a riconnettersi alla propria essenza, aiutandole a distinguere ciò che appartiene davvero a chi sono da ciò che è stato appreso, imposto e interiorizzato nel tempo. È un approccio che unisce ascolto, cuore e consapevolezza, integrando strumenti concreti e una visione energetica della vita. Il suo intento non è aggiustare le persone, rattopparle, ma sostenerle nel ricordare chi sono, affinché possano vivere in modo più autentico, presente e allineato. È un cammino che guarda al benessere individuale, ma anche a quello collettivo, contribuendo a una nuova coscienza più responsabile, più umana e più in armonia con la vita. Ed ora vi lascio una breve pausa musicale. A tra pochissimo!
1: State ascoltando Wise Radio, Music for the Future.

0: Feng Shui, Feng Shui, Feng Shui con Lara Casati.
1: Bentornati, siamo giunti all'ultima parte della nostra puntata di oggi in cui vi ho parlato di coaching vibrazionale. Ormai avete compreso meglio che il Feng Shui e coaching vibrazionale si completano a vicenda. Uno studia le influenze del mondo esterno, ne legge i messaggi e ci riporta una fotografia di noi stessi, mentre l'altro ci guida a comprendere, elaborare e trasformare le informazioni sottili che emergono dal nostro habitat e dagli accadimenti della vita. Insieme offrono un percorso completo. Prima osserviamo, poi comprendiamo e infine integriamo ciò che lo spazio, le persone e le circostanze ci comunicano nel nostro vissuto, trasformando blocchi in strumenti di crescita personale e di benessere. Ricordiamo sempre che ciò che la casa ci mostra di noi non è un verdetto immutabile, non è una condanna né un giudizio, non dice sei fatto così e non cambierai mai. Piuttosto ci offre un'informazione preziosa su dove l'energia si è fermata o dove c'è un blocco, su quali convinzioni, paure o schemi inconsci stanno influenzando il nostro vivere quotidiano. È qui che il coaching vibrazionale diventa uno strumento fondamentale, ci permette di entrare in contatto con queste energie sottili, di comprenderle a fondo e di trasformarle affinché non ci limitino più. In altre parole, ci insegna a leggere il linguaggio della nostra energia interiore e a reagire con consapevolezza, creando spazi interni ed esterni coerenti e armonici. Se la casa che abbiamo scelto per noi porta con sé alcune caratteristiche particolari, prima di applicare qualsiasi cambiamento nella stessa per correggere il tiro, è bene comprendere quale parte di noi fa da specchio a tali caratteristiche e se voglio lavorare o meno sulle stesse. Faccio un esempio pratico che semplifica un pochino e che rende più fruibile il concetto. Se una donna acquista una casa a seguito di un brutto divorzio, in cui si rende conto di non volere più uomini nella sua vita, molto facilmente la sua nuova casa rispecchierà quegli aspetti. E se un giorno la donna volesse una nuova relazione, la casa potrebbe rappresentare un ostacolo. Una volta scoperto il blocco che la casa può rappresentare, il coaching vibrazionale può sostenere la donna nel comprendere cosa desidera realmente per sé e a lavorare su condizionamenti che l'hanno portata a chiudersi alle relazioni e a scegliere quella casa. Nello stesso tempo si può applicare dei correttivi affinché la casa non renda difficoltoso tale passaggio della donna. Lo stesso vale per il disordine, ciò che è fuori è dentro, per cui se c'è disordine fuori significa che lo abbiamo anche dentro e a seconda di come e dove si presenta si può comprendere quali aspetti della vita nello specifico sono più nel caos ed intervenire. La mia rubrica per oggi si conclude qui. Vi aspetto sempre su Wise Radio per la prossima puntata in cui parleremo dei quattro animali celesti. Se avete domande, curiosità o altro, scrivete o mandate un WhatsApp al numero di Wise Radio 351 78 299 03. Vi ricordo che se vi siete persi qualche puntata della mia rubrica, potete trovarla sempre disponibile sul sito web della radio, nella sezione rubriche. Grazie ancora per essere stati con me. A presto!
2: State ascoltando Wise Radio.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano, attivo nell'ambito della leadership, dello sviluppo umano e della trasformazione culturale nelle organizzazioni. Vi aspetto ogni mercoledì alle 10 e alle 18 per parlare di coaching e sostenibilità. Non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale, professionale, perché sostenere gli altri comincia dal sostenere noi stessi. Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Vi aspetto qui, su Wise Radio.
0: Empower You, con Gianluca Tescione, ogni mercoledì alle 10 e alle 18, su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: Wise Radio, Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del tè verde. Da secoli apprezzato in Oriente, è molto più di una semplice bevanda. Questo infuso delicato e aromatico è un vero superfood, grazie alle sue innumerevoli proprietà benefiche. Ricco di antiossidanti, in particolare catechine, il tè verde combatte i radicali liberi aiutando a contrastare l'invecchiamento cellulare e a preservare la salute della pelle. Ma non finisce qua. Questa preziosa bevanda supporta il metabolismo, favorisce la digestione e può contribuire a mantenere il cuore in salute grazie alla sua capacità di regolare i livelli di colesterolo. Non è un caso che molte culture lo considerino un autentico simbolo di longevità. Sapevate che i monaci buddisti giapponesi bevevano il tè verde durante le lunghe sessioni di meditazione? Questo perché aiuta a mantenere la mente vigile e concentrata, grazie alla combinazione unica di caffeina e L-teaina, una sostanza che favorisce il rilassamento senza però causare sonnolenza. Con ogni tazza di tè verde non state solo concedendovi un momento di piacere, ma anche attingendo a una tradizione millenaria di salute e serenità. In un mondo sempre di corsa, il tè verde ci invita a rallentare e sorseggiare un po' di benessere. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei Wise.
1: Wise Radio. Greatest hits.
2: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi della cipolla rossa di Cavasso Nuovo. Se pensavate che le cipolle fossero solo un fastidio per gli occhi, è il momento di scoprire la cipolla rossa di Cavasso Nuovo, il superfood friulano che merita rispetto e forse anche un applauso. Piccola, dolce, profumatissima e con un cuore che farebbe invidia a qualsiasi rubino, questa cipolla è un concentrato di gusto e benessere. Ma a differenza delle solite cipolle da supermercato, pallide e senza personalità, quella di Cavasso Nuovo vanta una storia secolare. Già i contadini del Friuli la coltivavano per la sua incredibile proprietà. Ricca di antiossidanti, vitamine e sali minerali, è una mano santa per la circolazione e il sistema immunitario. Insomma, se fosse una persona sarebbe senza ombra di dubbio quella che mangia sano, va in palestra e ti guarda male mentre ti addenti un panino unto. Ma la vera magia sta nel gusto, dolce, delicato e leggermente croccante, perfetta cruda nelle insalate o caramellata per accompagnare i formaggi. E per chi ha paura dell'alito post cipolla, beh, diciamo solo che il vero problema non è l'odore, ma il fatto che potresti diventarne dipendente. C'è una festa dedicata solo a lei, pensate. Perché in Friuli sanno bene quando un prodotto è da celebrare. Il suo gusto dolce e delicato è la prova che non tutte le cipolle devono sapere di vendetta. E oggi le lacrime che verseremo saranno di gioia. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits. Tonight.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ognuno di noi è energia allo stato puro. Il corpo rappresenta la manifestazione più grossolana dell'energia. Energy Flow, mente e corpo in movimento. La rubrica che ti aiuta a comprendere come il corpo, la mente e il respiro dialogano tra loro per sostenere la tua vitalità.
0: Enzo Ventimiglia ti aspetta tutti i venerdì alle 10 e alle 18 con Energy Flow, mente e corpo in movimento. E tu?

0: Wise Radio è Wonder and Wonder.
1: Bentornati ascoltatori di Wise Radio, qui siamo su Wonder and Wonder. Quanti di voi hanno sognato almeno una volta di visitare l'Africa? Nella sua immensità, un angolo affascinante dove le acque cristalline si mescolano a una cultura vibrante è il Mozambico. E se vi dicessi che il vero cuore di questa terra risuona col sussurro delle sue tradizioni, dei suoi paesaggi e delle sue persone? Immaginate di camminare lungo le spiagge bianche di Bazzaruto, con il mare pieno di sfumature d'azzurro e turchese, mentre i pescatori locali si preparano per l'alba. La tranquillità del luogo vi avvolge, un silenzio che viene rotto soltanto dal sussurro delle onde. Ma il Mozambico è anche un luogo di cultura vibrante e tradizioni uniche, dalle colorate danze tradizionali alla musica che riempie le strade. Ogni città e villaggio ha il proprio ritmo e non potete fare a meno di essere catturati dalla sua energia. La cucina mozambicana è ricca di frutti di mare e spezie locali. È un altro sussurro che conquista il palato, offrendovi sapori che raccontano la storia di questa terra. Parlando proprio di sussurri, proprio nelle isole di Bazzaruto sorge Sussurro, un hotel bellissimo dove vi consiglio assolutamente di soggiornare. È pensato per offrire un'esperienza unica, dalla piscina a sfioro con vista sull'oceano ai ristoranti gourmet e a una connessione profonda con la natura. Se cercate un luogo dove il sussurro delle tradizioni e della natura si fa sentire in ogni angolo, questo è il posto che fa per voi. Un angolo di mondo che sa raccontarsi con dolcezza e delicatezza, quasi come un sussurro. Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per un altro viaggio insieme su Wonder and Wonder.
2: E tu sei wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e il ristorante di oggi ha reso l'avocado un'opera d'arte. Nel vivace quartiere di Brera di Milano si trova Avocado Bliss, un ristorante che ha fatto dell'avocado il cuore della sua cucina. Questo superfood amato per i suoi grassi buoni, vitamine e versatilità è il protagonista assoluto di un menù che unisce tutto: salute, estetica e sapore. L'idea è nata dalla passione dello chef per i sapori esotici. Ogni piatto, infatti, è un omaggio all'avocado, declinato in versioni dolci o salate. Il piatto simbolo è l'avocado rose toast, una fetta di pane artigianale sormontata da una rosa di avocado perfettamente affettato, condito con olio d'oliva e una spruzzata di limone. Ma l'invenzione più curiosa è l'avocado burger, un panino senza pane dove l'avocado funge da bun, avvolgendo una farcitura di quinoa, hummus e verdure grigliate. Pensate che il dessert più amato dal locale è l'avocado cheesecake. Lo chef, pensate, l'aveva preparato per scherzo durante una serata tra amici, ma il risultato è stato così apprezzato che oggi è il dolce più ordinato dai clienti, attirando persino food blogger internazionali. Avocado Bliss non è soltanto un ristorante, ma un luogo dove il cibo racconta storie di creatività e benessere. Insomma, anche gli ingredienti più semplici, come un avocado, possono trasformarsi in qualcosa di straordinario se usati con passione e fantasia. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.

Hai mai pensato che ogni cambiamento incomincia da te? Con le tue scelte, le tue idee, il tuo modo di vivere? Perché il futuro inizia da chi sceglie di agire, oggi. Wise Radio ti racconta ogni giorno come costruire un futuro migliore e ti invita a farne parte. Questa è Wise Radio.

0: Mind Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, sono Daniele Spreafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo della sindrome dell'impostore. Avete mai avuto la sensazione di non meritare i vostri successi? Di essere un bluff che prima o poi verrà scoperto? Questo è il tipico pensiero di chi soffre della sindrome dell'impostore, un fenomeno psicologico che colpisce molte persone, anche quelle di grande talento. Chi ne soffre attribuisce i propri successi alla fortuna, alle circostanze o agli altri e non alle proprie capacità. Questo può portare a stress, ansia e paura costante di essere smascherati. Paradossalmente è più comune tra individui altamente competenti, come studenti brillanti, professionisti di successo o creativi. Uno degli effetti più dannosi è il perfezionismo eccessivo. Chi si sente un impostore tende a lavorare troppo, sperando di dimostrare a se stesso e agli altri di essere all'altezza. Tuttavia, questo alimenta un circolo vizioso, perché ogni successo viene minimizzato e ogni errore amplificato. La buona notizia? La sindrome dell'impostore può essere sconfitta. Riconoscere i propri successi come meritati, accettare i complimenti senza sminuirsi e capire che nessuno è perfetto sono passi fondamentali per spezzare questo schema mentale. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
2: E tu sei Wise?

0: un motivo in più per essere wise.
1: Siamo tutti esploratori, non ve l'hanno mai detto? Beh, parola dell'esploratore Max Calderan, che insieme con gli amici di Radio Wise vi accompagnerà in questo percorso, dove vi racconterò i segreti e anche alcune tecniche e cosa fare per riuscire ad essere 24 ore al giorno e per tutta la vita esploratori. È sufficiente essere curiosi e avere un desiderio fortissimo di vivere mille vite in una sola.
0: Explorers con Max Calderan, ogni giovedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
1: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Oggi parleremo di Martha Stewart, l'influencer ante litteram che dispensava consigli di bon ton, giardinaggio, arredamento e cura della casa, in un'epoca in cui non esistevano ancora internet e Instagram. È stata la prima donna self-made miliardaria americana. Una laurea in storia e architettura e poi un lavoro a Wall Street, dove diventa agente di cambio. Comincia così la carriera di Martha, la ragazza del New Jersey che dai genitori eredita l'amore per la cucina e l'arte del fai-da-te. Negli anni 70 lascia Wall Street e apre una compagnia di catering. Il primo libro pubblicato, a cui ne seguiranno altri 99, è un incrocio tra Il cucchiaio d'argento e un diario personale. Viene pubblicato nell'82 ed è un trionfo. Poi verranno programmi TV, riviste, tra cui quella sull'universo matrimoni, collezioni di prodotti vendute nei grandi magazzini. Ha anticipato di decenni la professione di wedding planner e la mania del DIY, il fai-da-te. Un vero impero quello costruito da Martha Stewart. Un'ascesa che sembrava inarrestabile, con la quotazione in borsa della sua holding e poi l'improvvisa caduta per una condanna di insider trading. 5 mesi scontati in carcere e 5 mesi agli arresti domiciliari. Da lì segue una lenta risalita, un sudato ritorno dell'icona del lifestyle che oggi all'età di 80 anni si reinventa influencer di bellezza ageless, tanto da essere la modella più âgée ad aver posato per la rivista Sport Illustrated. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.

0: Behind. Tutte le curiosità dietro la musica.
1: Bentornati con noi, io sono Charlie Williams per Behind. Oggi parliamo di un brano che ha segnato la musica degli anni 90, portando un messaggio potente e toccante, Zombie, dei Cranberries, pubblicato nel 1994, è diventato rapidamente un inno contro la violenza e la guerra. Il testo trae ispirazione da un tragico evento, l'attentato di Warrington nel 1993, in cui due bambini persero la vita a causa di una bomba dell'AIRA. Questo evento scioccante spinse Dolores O'Riordan, voce e cuore della band, a scrivere una canzone che fosse una riflessione sulla brutalità del conflitto. Con il suo ritornello travolgente e l'inconfondibile voce di Dolores, Zombie racconta la sofferenza e l'assurdità della violenza, descrivendo come la guerra sembri trasformare le persone in zombie, privandolo della loro umanità. Non è solo una denuncia della violenza, ma anche un invito a interrompere il ciclo infinito di odio e distruzione. Il brano ha ottenuto un successo internazionale, diventando un simbolo di protesta e riflessione, e ancora oggi è amato per la sua intensità emotiva. Un grido che continua a risuonare contro le atrocità della guerra. Io sono Charlene Williams per Behind. Until next time, bye!

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei wise?

0: E tu sei wise.
1: Lama Meshul Rinpoche presents Inner Peace.
2: Ma io vorrei tanto andare a un ristorante dove quando arrivi al ristorante prendi il menù e non c'è nessun piatto. Ci sono dei questionari. Come che sia basato sulla medicina tibetana, ayurveda, cinese, allopatica, non mi importa più di tanto. Ma dei questionari per dire come ti senti oggi, per capire il biotipo di ogni persona, per capire un attimino di quello che hai bisogno. Hai voglia di riposarti? Com'è la tua giornata oggi? Al mattino? No, hai bisogno di energia, hai bisogno di riposarti, ti senti più giù di morale, ti senti con troppa ansia, come ti senti oggi? Eccetera, eccetera. Sulla base di un questionario si fa una basica diagnosi molto semplice e da base di quella vengono fuori i piatti per te. Ok, scegli, guarda, ci sono tre possibilità di quello di cui hai bisogno, perché cibo è medicina o veleno. E quindi cambiare la visione in cui io non mangio perché mi piace e quindi non mangio necessariamente quello che mi piace. Posso anche mangiare quello che mi piace dal momento in cui mi faccia bene.
3: State ascoltando Wise Radio.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Lara Casati e vi aspetto con la mia rubrica dedicata al Feng Shui ogni lunedì alle 10 e alle 18. Vi porterò a scoprire il Feng Shui come strumento di lettura e trasformazione della nostra vita. Attraverso l'osservazione degli spazi in cui viviamo, impareremo a riconoscere ciò che la casa racconta di noi: blocchi, risorse, fasi di passaggio e potenzialità ancora inespresse. Questa rubrica è un invito ad abitare la casa e la vita in modo più consapevole, autentico e allineato alla parte più profonda di noi stessi. Vi aspetto ogni lunedì pomeriggio qui su Wise Radio.
0: Feng Shui con Lara Casati, ogni lunedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: Wise Radio, Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi di un vero gioiello della natura, i mirtilli. Questi piccoli frutti blu non sono solo deliziosi, ma anche una miniera di benefici per la salute. Ricchi di vitamine, minerali e antiossidanti, i mirtilli sono considerati uno dei superfood per eccellenza. Gli antiossidanti, come le antocianine, danno ai mirtilli il loro colore intenso, aiutando a combattere radicali liberi, responsabili dell'invecchiamento cellulare. Consumare regolarmente mirtilli può contribuire a migliorare la memoria, proteggere il cuore e supportare il sistema immunitario. Inoltre, il loro basso contenuto calorico li rende ideali per chi vuole mantenersi in forma senza rinunciare però al gusto. I mirtilli erano considerati un cibo sacro dai nativi americani. Pensate che li utilizzavano non solo come alimento, ma anche per scopi medici e rituali. Erano chiamati stelle della terra, per via della forma dei piccoli fiori che ricordano una piccola stella. Quindi la prossima volta che gusti una manciata di mirtilli, ricorda che non stai solo facendo il pieno del benessere, ma anche assaporando un pezzo di storia della natura, un piccolo frutto con grandi poteri. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Great

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. Sulla punta meridionale di Tassos, isola che i locali chiamano affettuosamente lo smeraldo o il diamante dell'Egeo, si nasconde un prodigio geologico in grado di sfidare le leggi della prospettiva. Vi parlo di Giola, una piscina naturale quasi irreale per forma e colori. Vista dall'alto, infatti, ricorda un occhio aperto sul mare, tanto che per gli abitanti dell'isola rappresenta la lacrima di Afrodite, dea dell'amore. Un luogo che attira soprattutto viaggiatori abituati ad angoli sprovvisti di artifici turistici, perché è priva di sabbia, stabilimenti e file di ombrelloni. Qui domina la materia viva della costa greca, fatta di rocce terrazzate, fenditure modellate dal sale, arbusti bassi piegati dal vento e un mare che cambia tonalità nel giro di pochi minuti. Pareti naturali alte fino a 8 metri racchiudono una piscina plasmata dal tempo, dove nessun intervento umano ha potuto alterare la struttura originaria, soltanto erosione, vento e onde. Pochi metri più in là, invece, correnti rapide, fondale scuro e schiuma bianca lungo gli spigoli più bassi della scogliera ribaltano tutto. No, l'acqua di Giola non è impraticabile, perché dentro la laguna resta più tiepida rispetto all'Egeo circostante. Giola rappresenta uno dei fenomeni geologici più particolari dell'Egeo settentrionale. Secoli di mareggiate hanno scavato lentamente una cavità ellittica nella roccia costiera e contemporaneamente l'erosione marina ha modellato bordi, terrazze e aperture laterali fino alla forma attuale. Le dimensioni sono pari a circa 20 metri per 15, la profondità invece vicina ai 3 metri. Particolarissima è la struttura naturale dei bordi, con gradoni di pietra che scendono verso la piscina in maniera abbastanza regolare, fattore utile per entrare in acqua senza scale oppure pontili. Tuffarsi dalle rocce tuttavia rappresenta l'attività più celebre. La parete posteriore raggiunge circa 8 metri nel punto più elevato. Per questo motivo ragazzi, greci e viaggiatori stranieri si alternano lungo il bordo più alto tra adrenalina e applausi spontanei. Miti locali aggiungono poi fascino al paesaggio. Una leggenda racconta di Zeus intento a scolpire Giola per regalare ad Afrodite un luogo dedicato ai bagni lontano dagli sguardi umani. Un'altra versione trasforma la laguna in un gigantesco occhio attraverso il quale il re degli dei osservava la donna durante le sue nuotate. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Ogni luogo è una miniera di storie, se sai ascoltare. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Wise Radio.

0: Wise Radio è Wonder and Wonder.
1: Ascoltatori di Wise Radio, bentornati su Wonder and Wonder, dove vi raccontiamo di viaggi e luoghi che forse non conoscete ancora. Avete mai sentito parlare del Hoho di Paraná? Un luogo misterioso e affascinante, immerso nel cuore del Delta del Paraná in Argentina. Sto parlando di un'enigmatica isola circolare che sembra fluttuare sulle acque e che si muove. Sì, avete capito bene, vista dall'alto questa formazione naturale appare come un gigantesco occhio che si apre e si chiude, ruotando lentamente nel corso del tempo. Ma com'è possibile, vi chiederete? Beh, gli esperti ipotizzano che l'isola sia un ammasso galleggiante di vegetazione, sospinto dai movimenti dell'acqua circostante. Altri credono che sia un fenomeno geologico unico, causato dall'erosione e dalle correnti del fiume. Ovviamente non possono neanche mancare le teorie più misteriose. Alcuni dicono che l'occhio sia una porta verso un'altra dimensione, un punto di contatto con il soprannaturale. Leggende urbane che parlano perfino di avvistamenti inspiegabili in quella zona. Beh, che si tratti di scienza o di miti, una cosa è certa. L'occhio continua a stupire il mondo ed è uno di quei luoghi che ci fanno meravigliare della potenza e della grandezza della natura. Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per il prossimo viaggio insieme su Wonder and Wonder.
2: E tu sei wise?

Stai ascoltando Wise Radio, la voce di Wise Society. Storie vere, progetti sostenibili, persone che innovano con passione. Ogni giorno tante idee per ispirarti e pensare ad un futuro migliore. Questa è Wise Radio.

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi di un superfood davvero speciale, la moringa. Conosciuta come l'albero dei miracoli, questa pianta sembra uscita da un libro di magia. Ma non serve una bacchetta per goderne i benefici, basta un cucchiaino. La storia della moringa inizia in India, dove viene usata da più di 4.000 anni nella medicina ayurvedica per curare oltre 300 malattie. Ma non si ferma lì, la moringa ha viaggiato per tutto il mondo, radicandosi in Africa e in Sud America, diventando una fonte di nutrimento essenziale grazie alle sue incredibili proprietà. Ma che cosa la rende così speciale? Beh, la moringa è un vero concentrato di vitamine e minerali. Contiene più vitamina C delle arance, più calcio del latte e più ferro degli spinaci. Inoltre è ricca di proteine, antiossidanti e amminoacidi essenziali. Praticamente un multivitaminico naturale. Ma come ha fatto ad arrivare nelle nostre tavole? Negli ultimi anni la moringa è diventata famosa come superfood grazie ai suoi benefici per l'energia, per il sistema immunitario e persino per la pelle. La troviamo in polvere, facile da aggiungere a smoothies, tè o anche a ricette salate. E il suo gusto leggermente erbaceo è davvero versatile. Allora, siete pronti o no ad assoldare la moringa come vostro alleato segreto per una vita sana e piena di esotica energia? Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Paolo Ricci e ci sentiremo ogni martedì alle 10 e alle 18 con Joy Time, una rubrica radiofonica dedicata al benessere quotidiano, alla gioia possibile e alla leggerezza consapevole. È un appuntamento per ricordarci che stare bene non è un lusso, ma una competenza che si può allenare. Racconti, esempi di vita, spunti pratici e piccoli esercizi di consapevolezza. Tutto questo è Joy Time, imparare a rallentare, respirare, ridere, ascoltarsi e ritrovare il piacere delle cose semplici. Joy Time, è tempo di gioia, è tempo per te. Ci sentiamo su Wise Radio.
0: Joy Time con Paolo Ricci, ogni martedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, sono Daniele Spreafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo di psicoterapia umanistica. Nata negli anni 50 con autori come Carl Rogers e Abraham Maslow, si fonda sull'idea che ogni essere umano possieda dentro di sé risorse per la propria crescita e realizzazione. In particolare, la terapia centrata sul cliente di Rogers propone una relazione terapeutica basata su empatia, autenticità e accettazione incondizionata. Il terapeuta non giudica né dirige, ma offre un ambiente di ascolto autentico, favorendo l'espressione libera e profonda delle emozioni. L'obiettivo è aiutare la persona a riscoprire i propri valori, bisogni e desideri, promuovendo una maggiore consapevolezza e responsabilità personale. La crescita avviene quando il paziente sperimenta una relazione in cui si sente visto, compreso e rispettato per ciò che è, senza maschere o aspettative esterne. Questo approccio è indicato per chi cerca uno spazio sicuro per esplorare se stesso e affrontare conflitti interni, migliorando l'autostima e trovando un senso personale alle proprie esperienze. La psicoterapia umanistica valorizza la libertà di scelta e la tendenza naturale all'autorealizzazione, considerata il fine più profondo di ogni percorso di vita. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano, attivo nell'ambito della leadership, dello sviluppo umano e della trasformazione culturale nelle organizzazioni. Vi aspetto ogni mercoledì alle 10 e alle 18 per parlare di coaching e sostenibilità. Non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale, professionale, perché sostenere gli altri comincia dal sostenere noi stessi. Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Vi aspetto qui, su Wise Radio.
0: Empower You, con Gianluca Tescione, ogni mercoledì alle 10 e alle 18, su Wise Radio. E tu? Sei wise?

c'è una community dove le buone idee diventano azioni, dove sostenibilità, innovazione e benessere si incontrano per cambiare il mondo, un passo alla volta. Questa è Wise.

is Wise Radio, music for the future.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ognuno di noi è energia allo stato puro. Il corpo rappresenta la manifestazione più grossolana dell'energia. Energy Flow, mente e corpo in movimento. La rubrica che ti aiuta a comprendere come il corpo, la mente e il respiro dialogano tra loro per sostenere la tua vitalità.
0: Enzo Ventimiglia ti aspetta tutti i venerdì alle 10 e alle 18 con Energy Flow, mente e corpo in movimento. E tu? Sei wise?

Essere Wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare, una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere Wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu? Sei Wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: un motivo in più per essere wise.
1: Siamo tutti esploratori, non ve l'hanno mai detto? Beh, parola dell'esploratore Max Calderan, che insieme con gli amici di Radio Wise vi accompagnerà in questo percorso, dove vi racconterò i segreti e anche alcune tecniche e cosa fare per riuscire ad essere 24 ore al giorno e per tutta la vita esploratori. È sufficiente essere curiosi e avere un desiderio fortissimo di vivere 1000 vite in una sola.
0: Explorers con Max Calderan, ogni giovedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu? Sei wise?

Essere wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare. Una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu sei wise?

0: Un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Lara Casati e vi aspetto con la mia rubrica dedicata al Feng Shui ogni lunedì alle 10 e alle 18. Vi porterò a scoprire il Feng Shui come strumento di lettura e trasformazione della nostra vita. Attraverso l'osservazione degli spazi in cui viviamo, impareremo a riconoscere ciò che la casa racconta di noi: blocchi, risorse, fasi di passaggio e potenzialità ancora inespresse. Questa rubrica è un invito ad abitare la casa e la vita in modo più consapevole, autentico e allineato alla parte più profonda di noi stessi. Vi aspetto ogni lunedì pomeriggio qui su Wise Radio.
0: Feng Shui con Lara Casati, ogni lunedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

Hai mai pensato che ogni cambiamento incomincia da te? Con le tue scelte, le tue idee, il tuo modo di vivere? Perché il futuro inizia da chi sceglie di agire, oggi. Wise Radio ti racconta ogni giorno come costruire un futuro migliore e ti invita a farne parte. Questa è Wise Radio.

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei wise.
1: Backstage, i grandi classici, secondo Wise.
2: Benvenuti su Backstage, io sono Carolina. Oggi parliamo di Il giorno sbagliato, un thriller ad alta tensione che vi farà guardare il traffico con occhi diversi. Protagonista assoluto Russell Crowe, in un ruolo completamente diverso dal solito. Qui interpreta un uomo instabile, segnato dalla rabbia e dalla frustrazione, che trasforma un banale litigio stradale in una spietata caccia. La vittima, una giovane madre che ha solo osato suonargli il clacson, scatenando una spirale di violenza. Il film ci immerge in una tensione costante, con inseguimenti adrenalinici e una riflessione inquietante su quanto possa essere sottile il confine tra civiltà e follia, soprattutto in un mondo sempre più stressato. Il giorno sbagliato è un incubo urbano che mette davvero alla prova i nervi e la pazienza alla guida. La prossima volta che vi tagliano la strada, magari fate un bel respiro e pensate che potrebbe essere il giorno sbagliato di qualcun altro. Io sono Carolina e vi aspetto sempre qui su Backstage.

0: Tell me wise. Pratiche quotidiane per preservare il pianeta.
1: Il futuro del nostro pianeta si gioca in mare aperto. È nei nostri oceani che si combatte una delle sfide più urgenti del nostro tempo, quella contro i cambiamenti climatici. Lo ha ricordato con forza Jan Pachner, segretario generale di One Ocean Foundation, in occasione della Ocean Week di Milano. L'organizzazione no profit, attiva nella tutela degli ecosistemi marini, è in prima linea con progetti di ricerca scientifica, educazione ambientale e soprattutto coinvolgimento delle imprese per costruire una blue economy davvero sostenibile. Ma perché l'oceano è così importante? Non si tratta solo di acqua salata. Gli oceani coprono il 70% della superficie terrestre e ospitano l'80% delle specie viventi. Sono il principale regolatore climatico del pianeta, producono oltre la metà dell'ossigeno che respiriamo, assorbono un terzo della CO2 emessa dall'uomo e catturano il calore del sole che altrimenti resterebbe intrappolato nell'atmosfera. In poche parole, difendere l'oceano significa difendere la vita. Eppure oggi il mare è in pericolo. Inquinamento, plastica, sfruttamento eccessivo, riscaldamento globale, acidificazione, i segnali di crisi sono ovunque. E non possiamo più lasciare la responsabilità solo a scienziati e ambientalisti. La chiamata è chiara, serve un patto nuovo tra uomo e oceano. Una responsabilità condivisa tra cittadini, istituzioni e soprattutto aziende che finora hanno spesso ignorato il ruolo chiave del mare nella lotta alla crisi climatica. Ed è qui che entra in gioco One Ocean Foundation. L'obiettivo è connettere il mondo economico e quello ambientale, promuovere soluzioni concrete, far crescere consapevolezza e azione. Perché non ci sarà futuro per il clima se prima non salviamo gli oceani. L'ho detto Pachner con parole semplici ma potenti. Proteggere il mare non è un'opzione, è una responsabilità collettiva e il tempo per agire è adesso. Qui a Wise Radio vi invitiamo a riflettere. Se vogliamo un pianeta vivibile, dobbiamo guardare al blu e farlo tutti insieme.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Paolo Ricci e ci sentiremo ogni martedì alle 10 e alle 18 con Joy Time, una rubrica radiofonica dedicata al benessere quotidiano, alla gioia possibile e alla leggerezza consapevole. È un appuntamento per ricordarci che stare bene non è un lusso, ma una competenza che si può allenare. Racconti, esempi di vita, spunti pratici e piccoli esercizi di consapevolezza. Tutto questo è Joy Time, imparare a rallentare, respirare, ridere, ascoltarsi e ritrovare il piacere delle cose semplici. Joy Time, è tempo di gioia, è tempo per te. Ci sentiamo su Wise Radio.
0: Joy Time con Paolo Ricci, ogni martedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
1: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Oggi parleremo della certificazione di parità di genere, uno strumento pensato per incentivare le imprese ad adottare policy adeguate a ridurre il divario di genere in tutte le aree maggiormente critiche per la crescita professionale delle donne. Per incentivarne l'utilizzo da parte di piccole e medie imprese e microimprese sono stati previsti contributi a valere sui finanziamenti del PNRR. Ma non solo. Per le aziende che ottengono questa certificazione sono previsti vantaggi nelle graduatorie per gare pubbliche ed esoneri contributivi. Da quando è stato introdotto, 3 anni fa, sono oltre 5.000 le aziende italiane che hanno ottenuto la certificazione per la parità di genere. E l'obiettivo delle 800 imprese entro il 2026 risulta ampiamente superato. Tra le aziende che hanno ottenuto questa certificazione troviamo Granarolo, che ha di recente introdotto misure di welfare dedicate alle madri lavoratrici, garantendo supporto economico e assistenza per una migliore work-life balance. Tra questi interventi ci sono una copertura integrale della retta dell'asilo, un contributo alla nascita di 1.000 euro, un'assistenza psicologica alle neomamme e spazi di co-working dedicati alle madri che necessitano di un ambiente flessibile per la gestione del lavoro e della genitorialità. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.
2: E tu sei Wise?

Stai ascoltando Wise Radio, la voce di Wise Society. Storie vere, progetti sostenibili, persone che innovano con passione. Ogni giorno, tante idee per ispirarti e pensare ad un futuro migliore. Questa è Wise Radio.

0: Sere and the City.
1: Rieccoci insieme, sono Sere e vi parlo dalla City. Oggi ci immergiamo in un argomento affascinante, ovvero gli effetti positivi del sonno condiviso con i nostri amici a quattro zampe. Studi scientifici, infatti, abbastanza recenti, hanno dimostrato che le donne che dormono con il loro cane riposano meglio e adesso vi spiegherò anche il perché. La ricerca ha rivelato che la presenza di un cane nel letto può offrire un senso di comfort e sicurezza che favorisce un sonno più profondo. Il battito cardiaco regolare dell'animale e il calore del suo corpo creano un ambiente rilassante che può ridurre l'ansia e lo stress. E questo non è tutto. L'ormone ossitocina, noto anche come ormone dell'amore, viene liberato durante queste interazioni, contribuendo così a migliorare il benessere generale. Inoltre, il legame affettivo tra donna e cane spesso porta a una maggiore fiducia e protezione, creando un effetto calmante che si traduce in notti più riposanti. Non sorprende quindi che sempre più donne stiano scegliendo di condividere il letto con i loro amici pelosi. Quindi, se state cercando un modo per migliorare il vostro sonno, prendete in considerazione di adottare anche voi un piccolo amico peloso con la coda, perché potrebbe essere proprio la soluzione giusta. Da Sere e dalla City, al prossimo racconto.

Signore e signori, benvenuti al The Blake Reyes Show. Io sono Blake e oggi vi porto indietro nel tempo, nel cuore sfavillante della disco music, con un artista che ha rivoluzionato il genere, Sylvester. Carismatico, eccentrico e dotato di una voce incredibile, Sylvester non era solo un cantante, ma un'icona della libertà e dell'espressione artistica. Uno dei suoi brani più esplosivi è Dance Disco Hit, pubblicato nel 1978 e divenuto subito un inno delle discoteche. Ma sapete che questa canzone nacque quasi per caso? Durante le sessioni di registrazione dell'album Step 2, il produttore Harvey Fuqua, ex membro dei Moonglows, chiese a Sylvester e alla sua band di improvvisare un pezzo più energico. Il risultato fu una tempesta di ritmo, con la voce di Sylvester che si liberava sopra un tappeto di sintetizzatori e fiati incandescenti. E c'è un'altra chicca, i cori esplosivi sono delle Two Tons of Fun, il duo che poi divennero le leggendarie The Weather Girls, note per la famosissima It's Raining Men. Dance Disco Hit scalò le classifiche e consacrò Sylvester come la regina della disco. Se non l'avete mai ascoltata con attenzione, ascoltiamola adesso insieme e lasciamoci travolgere dal suo fuoco danzante. Vi aspetto alla prossima puntata con me, Blake, al The Blake Radio.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano, attivo nell'ambito della leadership, dello sviluppo umano e della trasformazione culturale nelle organizzazioni. Vi aspetto ogni mercoledì alle 10 e alle 18 per parlare di coaching e sostenibilità. Non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale, professionale, perché sostenere gli altri comincia dal sostenere noi stessi. Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Vi aspetto qui, su Wise Radio.
0: Empower You, con Gianluca Tescione, ogni mercoledì alle 10 e alle 18, su Wise Radio. E tu? Sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: Empower You con Gianluca Tescione.
1: Si pensa alla sostenibilità sempre in chiave ambientalista, con un focus sul clima e sul pianeta. Se però ci soffermiamo un attimo a riflettere, possiamo facilmente comprendere che la sostenibilità la troviamo anche in altre dinamiche della nostra vita. Il lavoro, la famiglia, la salute, il denaro, la vita, tanto per citarne alcune. Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano, attivo nell'ambito della leadership, dello sviluppo umano e della trasformazione culturale nelle organizzazioni. Il mio lavoro si concentra sul tema della leadership autentica, di cui sono ideatore e principale divulgatore. Questa trasmissione vuole trovare lo spazio dove la sostenibilità incontra il coaching e dove ogni parola prova a lasciare il mondo e chi lo abita un po' meglio di come era prima. In ogni puntata ti accompagnerò in un viaggio tra consapevolezza, scelte autentiche e piccoli gesti che fanno grande la differenza. Qui non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale, professionale. Perché sostenere gli altri comincia dal sostenere noi stessi. Benvenuti a Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. La parola di oggi è natura. A volte pronunciamo questa parola come se fosse qualcosa di esterno a noi. Diciamo, vado nella natura, come se stessimo entrando in un museo o in un negozio. Ma l'etimologia ci riporta subito a casa. La parola natura deriva dal latino nascere e significa letteralmente ciò che nasce. Non è un oggetto statico, uno sfondo verde per i nostri selfie. La natura è un verbo, è un'azione. È un continuo atto del nascere, del rinnovarsi, del generare vita. È il ciclo perenne che ci ricorda che tutto, assolutamente tutto, è movimento, trasformazione, rigenerazione. Wise Radio. Wise Radio. Wise Radio.

0: Empower You con Gianluca Tescione.
1: E rieccoci qui a parlare di natura. Se smettiamo di guardarla distrattamente e iniziamo a osservarla da vicino, scopriamo che la natura è una grande narratrice. Racconta storie antiche quanto il mondo, storie di pazienza, di resilienza, di bellezza. Pensate al fiume. Scorre incessantemente, apparentemente morbido. Eppure, con una pazienza che noi umani fatichiamo a comprendere, scava la roccia. Goccia dopo goccia, secolo dopo secolo, modella il canyon. Ci insegna che la costanza vince sulla durezza. Oppure pensate al deserto. Di giorno appare arido, ostile, bruciato dal sole. Ma di notte? Di notte si copre di un manto di stelle così fitto e luminoso da togliere il fiato. Ci insegna che anche nel vuoto apparente c'è una pienezza nascosta, che aspetta solo il momento giusto per rivelarsi. Il bosco? Il bosco è un libro che cambia pagina ogni 3 mesi. Cambia colore, cambia profumo, cambia suono in ogni stagione. Non ha paura di perdere le foglie in autunno, perché sa che è l'unico modo per averne di nuovo in primavera. Ci insegna l'arte di lasciare andare per poter rinascere. Ogni dettaglio, se sappiamo ascoltare, è un invito. È un invito a ricordarci che non siamo isole, ma siamo parte di qualcosa di immensamente più grande. Nella storia ci sono stati uomini e donne che hanno capito questa verità profonda molto prima che inventassimo la parola ecologia. Pensiamo a San Francesco d'Assisi. Nel pieno del Medioevo ha compiuto una rivoluzione linguistica e spirituale. Non parlava della natura come di una proprietà o di una dispensa a cui attingere. Chiamava il sole fratello e chiamava l'acqua sorella, chiamava la terra madre. Questa non era poesia, era una visione del mondo. Intuiva che la natura non è una risorsa da sfruttare, ma una parentela da custodire. Se l'acqua è mia sorella, non posso avvelenarla. Se il sole è mio fratello, non devo rispettare la sua luce. E guardiamo anche popolazioni indigene di ogni continente, dall'Amazzonia all'Australia. Hanno tramandato per millenni miti e rituali che servivano da bussola. Non regole scritte, ma storie sacre per insegnare come vivere in equilibrio con la terra. Per loro, prendere più del necessario non era solo uno spreco, era un sacrilegio. Era rompere il patto con la vita.
2: State ascoltando Wise Radio.

0: Empower You con Gianluca Tescione.
1: E bentornati dopo questa pausa musicale. Ma oggi, nelle nostre città di cemento, tra uffici e semafori, dov'è la natura? È scomparsa? No, è lì che ci aspetta, nei gesti più semplici, se decidiamo di aprire la porta. Natura è aprire la finestra al mattino, appena svegli, e invece di guardare subito il telefono sentire l'aria fresca che entra. È quell'aria ha viaggiato sopra oceani e foreste prima di arrivare da te. Respirala. Natura è togliersi le scarpe in un giardino anche piccolo e camminare a piedi nudi sull'erba. Percepire l'umidità della rugiada, sentire la terra che ti sostiene. È un contatto elettrico, primordiale. Natura è concedersi 10 minuti al parco durante la pausa pranzo, non per scrollare i social, ma per respirare, per osservare un albero. Magari quell'albero è lì da 50 anni, ha visto passare generazioni, ha resistito a tempeste ed è ancora lì, saldo, tranquillo. Guardarlo non è tempo perso, è una lezione di stabilità gratuita. In chiave sostenibile la natura ci chiede un cambio di paradigma fondamentale. Finché pensiamo all'ambiente come a qualcosa là fuori da salvare, saremo sempre distanti. Faremo la raccolta differenziata per dovere, spegniamo la luce per risparmiare. Ma la natura ci chiede di essere ascoltata non come un bene esterno, ma come parte di noi. Noi siamo natura. Il nostro corpo segue gli stessi ritmi delle maree e delle stagioni. I nostri atomi sono gli stessi delle stelle. Proteggere la natura significa letteralmente proteggere la nostra stessa vita. Significa proteggere i polmoni dei nostri figli. Significa custodire la nostra memoria futura. Quando capiamo questo, che ferire la terra è ferire noi stessi, la sostenibilità smette di essere un sacrificio. Diventa un atto di amor proprio. Diventa l'unica scelta sensata.
2: Wise Radio.

0: Empower You con Gianluca Tescione.
1: E bentornati in questo ultimo blocco per la solita sfida, la solita call to action per voi che ci ascoltate. Oggi voglio lasciarvi con un compito che non richiede fatica, ma richiede presenza. Prenditi un momento per osservare un elemento naturale vicino a te. Non devi andare sulle Dolomiti, basta una pianta sul tuo balcone, una nuvola che passa veloce nel cielo, una pietra che trovi per strada. Fermati, guardala davvero e poi chiediti: cosa mi insegna oggi sulla mia vita? Forse quella pianta ti insegna la pazienza della crescita. Forse quella nuvola ti insegna che tutto passa e cambia forma. Forse quella pietra ti insegna a restare saldo. La natura è una maestra silenziosa, ma instancabile. Se le fai una domanda, lei ti risponde sempre.
2: Grazie per aver ascoltato questa puntata di Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Io sono Gianluca Tescione e vi aspetto sempre su Wise Radio per la prossima puntata. Se avete domande, curiosità o altro, scrivete o mandate un WhatsApp al numero di Wise Radio al 351-7829-903. Ripeto, 351-7829-903. Vi ricordo anche che, se vi siete persi qualche puntata di Empower You, potete trovarla sempre disponibile sul sito web della radio, nella sezione rubriche. Grazie ancora per essere stati con me e alla prossima. Ciao.
0: E tu sei wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi di un superfood che sa di vacanza tropicale: l'acqua di cocco. Quella bevanda fresca e dissetante che si sorseggia sotto una palma su una spiaggia paradisiaca. Ma sapevate che è anche un vero toccasana per la salute? La storia dell'acqua di cocco inizia nelle calde isole del Pacifico e del sud-est asiatico, dove viene consumata da secoli per reidratarsi e rinfrescarsi. Gli abitanti locali la chiamano linfa della vita e non a caso. Durante la Seconda Guerra Mondiale, pensate, veniva usata come sostituto del plasma per le trasfusioni d'emergenza. Ma com'è arrivata alle nostre tavole? Negli ultimi anni, con il boom del superfood e con lo stile di vita salutare, l'acqua di cocco è diventata popolarissima tra gli atleti, celebrità e chiunque voglia prendersi cura del proprio corpo. Ricca di elettroliti naturali, come potassio, magnesio e calcio, è perfetta per reidratarsi dopo l'attività fisica o semplicemente per dare una sferzata di energia durante la giornata. E non solo. È povera di calorie, priva di grassi e aiuta la digestione. Insomma, con un sapore dolce ma leggero si può bere da sola, usare nei frullati o persino come base per cocktail esotici. Non aspettate oltre, un sorso di freschezza tropicale e lasciatevi conquistare dalla magia dell'acqua di cocco. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: Joy Time con Paolo Ricci.
1: Ciao, sono Paolo Ricci, maestro della gioia. Mi occupo di pratiche di benessere corporee come lo yoga della risata ed altre che scoprirai di volta in volta. E in questa rubrica vi condurrò in un viaggio alla scoperta lungo i meridiani ed i paralleli dello star bene della gioia. Oggi vi parlo dell'utilità dell'andare in palestra. La palestra a cosa serve davvero? Perché se ci pensiamo un attimo, la risposta più immediata è per stare in forma, per dimagrire, per perché no, per fare muscoli. Ma siamo sicuri che sia solo questo? A me sembra un po' riduttivo lasciare a questa buona pratica il solo focus legato alla parte fisica, materiale. Oggi, oltre ai grandi centri sportivi polifunzionali, sono nate tutta una serie di altre piccole attività volte sempre allo star bene che vengono denominate studio, per esempio Pilates e tanto altro. Quindi noi, vorrei fare questa riflessione insieme a voi, viviamo in un'epoca in cui la palestra è diventata che cosa? Un luogo di performance, un luogo di confronto ed anche un luogo, lasciatemelo dire, di giudizio, anche se silenzioso. E allora succede proprio qualcosa di curioso. Entriamo per stare meglio e usciamo a volte sentendoci proprio non abbastanza. Vi voglio raccontare questo. Mi è capitato di incontrare persone che mi hanno detto: Paolo, io in palestra non ci vado più, non mi sento a mio agio. E questo non è dovuto al movimento, ma per come si sentivano dentro di loro. Quindi allora la vera domanda diventa questa: la palestra serve al corpo o anche alla persona? Forse in effetti abbiamo un po' perso il senso originario del muoversi, ok? Torno con voi subito dopo questa piccola pausa e riprendiamo questo bellissimo argomento.
0: Wise Radio, music for the future.

Ed eccoci ritornati dopo la pausa musicale e avrete ascoltato sicuramente questo meraviglioso brano. Portiamo avanti ancora il discorso legato all'utilizzo e al servizio che ci può dare la palestra. Quindi il movimento possiamo incominciare a parlarne, a vederlo come bisogno, non più come prestazione. Il corpo umano, questo lo sappiamo, è fatto per muoversi, punto. Non è fatto per esibirsi. Non necessariamente per competere e non per dimostrare, ma soprattutto per essere vissuto al meglio, per stare meglio. Il movimento regolare induce stress e ansia, stimola endorfine, gli ormoni del benessere, e migliora la concentrazione e l'umore. Quindi, sì, la palestra può essere uno strumento potente, ma attenzione, se diventa solo devo fare, devo migliorare, devo essere come, allora stiamo perdendo il beneficio principale. Quando propongo attività di movimento con la risata, io vedo adulti che all'inizio sono rigidi, controllati, anche un po' impauriti. Poi piano piano si sciolgono e a fine incontro mi dicono: non mi sentivo così leggero da anni. Quindi il movimento non serve solo a cambiare il corpo, serve anche a liberare energia, emozioni e tante tante tensioni, credetemi. La palestra dovrebbe essere un luogo dove torni a te, non dove cerchi di diventare qualcun altro. Ecco un'altra piccola pausa musicale. Subito dopo il brano ci ritroveremo ancora qui insieme.

Eccoci ancora una volta ritornati dopo l'ascolto di un altro meraviglioso brano. E allora adesso proviamo a rispondere davvero a questa domanda. A cosa serve la palestra? Serve fondamentalmente dal mio punto di vista ad ascoltarti, a respirare meglio, a lasciare andare tensioni, a ritrovare energia e anche a riconnetterti con il tuo corpo, ma anche a stare in forma. Ma non è questa la priorità. Ho visto persone entrare in palestra con il peso della giornata e uscire con un sorriso leggero. Ma questo è avvenuto non perché avevano fatto l'allenamento perfetto, ma perché si erano concesse uno spazio per loro. Il movimento può essere gioia, non deve essere per forza fatica e sacrificio. Quindi la prossima volta che entri in palestra, proprio tu che mi stai ascoltando, prova a chiederti: come voglio uscire da qui? Stanco o più vivo? Forse la palestra non serve a diventare perfetti, ma a tornare ad essere umani. Non andare in palestra per cambiare il tuo corpo, vai per ritrovare te stesso. Io sono Paolo Ricci e questo è Joy Time, divertiti a scoprire il benessere. La nostra tappa del viaggio di oggi si conclude qui. Vi aspetto su Wise Radio per la prossima puntata. Vi parlerò di quanto sia importante avere chiari concetti di abbondanza e mancanza nella vostra vita. Se avete domande, curiosità o altro, scrivete o mandate un WhatsApp alla redazione al numero 351 78 29 903. Vi ricordo anche che se vi siete persi qualche puntata della mia rubrica Joy Time, potete trovarla sempre disponibile sul sito web della radio, nella sezione rubriche. Grazie ancora per essere stati con me e alla prossima. Wise Radio. Wise Radio. Wise Radio.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ognuno di noi è energia allo stato puro. Il corpo rappresenta la manifestazione più grossolana dell'energia. Energy Flow, mente e corpo in movimento. La rubrica che ti aiuta a comprendere come il corpo, la mente e il respiro dialogano tra loro per sostenere la tua vitalità.
0: Enzo Ventimiglia ti aspetta tutti i venerdì alle 10 e alle 18 con Energy Flow, mente e corpo in movimento. E tu?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi delle visciole, la ciliegia selvatica delle Marche. Più piccole, più scure e con un carattere che non passa di certo inosservato. A differenza delle normali ciliegie, le visciole hanno un sapore dolce acidulo, perfetto per marmellate dolci e soprattutto per il leggendario vino di visciole, una chicca marchigiana che non ha fatto che ubriacare intere generazioni. Dal punto di vista nutrizionale, sono un vero superfood, ricche di antiossidanti, vitamina C e melatonina. Fanno bene alla pelle, al cuore e al sonno. La loro storia è lunga e affascinante. Già nel Medioevo, i monaci le coltivavano per preparare sciroppi curativi e liquori, probabilmente per sopravvivere meglio alla vita monastica senza Netflix. E ancora oggi resta la tradizione legata alla raccolta delle visciole, che viene tramandata di generazione in generazione. In conclusione, le visciole delle Marche sono un superfood autentico e senza compromessi. E mentre tu cerchi superfood esotici costosissimi, loro ti ricordano che la vera eccellenza è sempre stata sotto il tuo naso. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei wise?

0: E tu sei wise.
1: Lama Meshul Rinpoche presents Inner Peace.
2: Il desiderio nella sua natura cos'è? Proiettare la nostra felicità in qualcosa. Il problema non è il proiettare la felicità, il problema è in che cosa. Perché finché io proietto in cose che non riescono a sostenere uno stato di felicità, è una fregatura. Mi faccio del male a me e agli altri. Non vuol dire che quelle cose sono cattive o negative, ma vuol dire che io proietto qualcosa che quelle cose non riescono a sostenere. Ma se io proietto la mia felicità in qualcosa che riesce a sostenere uno stato di felicità, ben venga il desiderio. Senza desiderio non facciamo nulla. Okay? Quindi il desiderio in sé per sé non è il problema, è come viene direzionato. E questo non entriamo in dettagli adesso, ma è uno dei punti molto importanti. Dove proietto la mia felicità? Cosa voglio? Dove metto la mia energia? No? In altre parole, io proietto la felicità a quella di vivere in un mondo perfetto o di vivere in armonia nel mondo in cui vivo? L'altro giorno ho sentito una definizione di felicità data da una psichiatra che diceva: la felicità è lo stato in cui la persona è capace di godersi le cose piacevoli e affrontare con maturità i momenti difficili. Quindi senza perdere il proprio equilibrio. E quello stato non è uno stato piatto, ma è come una onda più sinuosa, dove c'è la gioia delle cose che a uno piace e quando c'è un momento difficile uno non cade fino in fondo, non perde controllo di se stesso. C'è un equilibrio, no? Ed è quello verso il quale noi cerchiamo di andare sempre di più.
1: Wise Radio, music for the future.

0: Amici con Lara Casati.
1: Ciao a tutti e bentornati su Wise Radio. Sono Lara Casati e oggi vi do il benvenuto in una puntata della mia rubrica dedicata al Feng Shui e alle energie sottili. Nelle scorse puntate abbiamo già esplorato insieme i principi fondamentali del Feng Shui classico, come gli spazi in cui viviamo e lavoriamo influenzano il nostro benessere, i nostri ritmi biologici, le emozioni e persino i cicli energetici del corpo. Abbiamo anche visto come i meridiani e i flussi di Qi dialogano con l'ambiente e come rispettare i nostri ritmi circadiani possa favorire salute e armonia.

0: occhi, le dinamiche che essi ci mostrano e portarci a vivere sempre più consapevoli di ciò che siamo realmente. Il coach vibrazionale non è il classico coaching. Si tratta invece di un percorso di accompagnamento profondo che lavora soprattutto sul livello energetico dell'essere umano. Partendo dal presupposto che ogni persona è un sistema unico e indivisibile di corpo, emozioni, mente, anima e spirito e che ogni disagio, blocco, difficoltà nasce da una disarmonia di questo sistema. Ma andiamo per ordine. Cosa significa coaching? Il coaching è un percorso di accompagnamento che aiuta una persona a raggiungere gli obiettivi che si prefigge, facendo chiarezza su ciò che sta vivendo, su ciò che desidera davvero e su cosa deve fare per ottenere ciò che vuole. Il coaching non è una terapia, non dà soluzioni preconfezionate e non dice cosa è giusto o sbagliato fare. Il coach crea uno spazio sicuro di ascolto e di presenza in cui far emergere direttamente dal coachee, cioè da colui che si rivolge al coach per una sessione, nuove consapevolezze che gli permetteranno di individuare la direzione in cui andare per realizzare i propri obiettivi. Attraverso domande mirate e feedback, il coach aiuta il coachee a passare dal sentirsi bloccato in una situazione oppure dal non sapere come affrontare una situazione o una dinamica al comprendere cosa deve fare concretamente per ottenere ciò che vuole, conquistando cambiamenti concreti nelle relazioni, nel lavoro, nelle scelte di vita, nel modo in cui si percepisce. È un processo molto orientato al presente e al futuro che parte da dove si è ora per raggiungere una nuova versione di sé più autentica, coerente e consapevole. Dunque, abbiamo visto in che cosa consiste il coaching tradizionale, quello maggiormente usato nell'ambito di lavoro, nell'ambito anche life, quello che è più diffuso al giorno d'oggi. E dopo una breve pausa musicale andremo invece a scoprire la magia del coaching vibrazionale, quello basato sulle energie sottili, registrato da Dharma Life Journey. A tra poco!
1: State ascoltando Wise Radio, Music for the Future.

Infatti, prima della pausa musicale vi ho raccontato cos'è il coaching tradizionale e ci siamo lasciati con una domanda. Cos'è allora quello vibrazionale? Innanzitutto, il coaching vibrazionale è uno strumento esclusivo di Dharma Life Journey e fa parte del Dharma Coaching System VAO, dove VAO sta per Holistic Alchemical Operator, cioè operatore di alchimia integrale. Questa tipologia di coaching utilizza le basi di quello tradizionale per poi lavorare appunto con le energie sottili su emozioni, credenze inconsce, memorie energetiche, dinamiche ricorrenti e condizionamenti che interferiscono con le nostre vite, le nostre scelte e i nostri desideri più profondi. Anche in questo caso si tratta di portare il coachee a prendere contatto con nuove consapevolezze riguardo se stesso, la propria vera identità e il proprio sentiero autentico, e a riconnetterlo con il proprio progetto di vita, la via del suo Dharma, attraverso il quale può finalmente realizzarsi pienamente. Ma andiamo per ordine. La nostra parte più profonda, quella autentica, in connessione con la nostra anima, cioè l'aspetto sottile e unico che guida la nostra evoluzione. L'anima, oltre ad aver scelto per noi di incarnarsi in questo corpo e in questa vita, ha anche deciso quali sfide ed esperienze avremmo dovuto attraversare per proseguire la nostra evoluzione. La via del nostro Dharma rappresenta proprio quell'unica via che la nostra anima ha scelto per noi in questa incarnazione ed è l'unica attraverso la quale noi siamo in grado di essere davvero felici e di raggiungere la nostra massima realizzazione. Ogni sfida, difficoltà, accadimento che incontriamo sulla nostra strada ci aiuta a riavvicinarci a quella via di cui dalla nascita, non ricordiamo più nulla. Anche il karma ha il medesimo funzionamento, esso non è un giudizio, non è un peso da portare, è la legge naturale di azione e reazione che connette ogni scelta alle conseguenze nel presente e nel futuro e persino quelle delle vite passate. Infatti il karma agisce proprio per aggiustare il tiro e riportarci sulla via del nostro Dharma, dalla quale, attraverso alcune scelte di vita, ci siamo allontanati. Vivere il proprio Dharma significa vivere in armonia con se stessi, nell'adesso, con piena presenza e apertura, accogliendo tutto ciò che la vita ci pone, ha nella piena fiducia che ciò che accade stia accadendo per me e non a me. Il coaching vibrazionale ci aiuta a sentire questa connessione profonda con noi stessi, a comprendere cosa fa realmente parte della nostra vera identità e cosa invece è il frutto delle nostre ferite, dei condizionamenti, delle paure inconsce e delle credenze limitanti. Fin da bambini, anzi, fin dal concepimento, immagazziniamo esperienze e le cataloghiamo attribuendo loro un significato. L'insieme dei significati, unitamente con i giudizi, condizionamenti familiari, sociali e religiosi che ci portano fin da bambini a crearci delle corazze e a modificare la nostra identità con lo scopo di sentirci accolti, capiti, accettati, amati, diventa la nostra mappa del mondo, la nostra verità, il nostro punto di riferimento inconscio per la vita. L'insieme di quelle parti di identità che creiamo per non sentirci sbagliati e delle corazze che creiamo quando veniamo feriti genera un forte disallineamento tra il volere dell'anima e il volere della personalità, conducendoci a percorrere strade diverse da quella del nostro Dharma. Incidenti, lutti, dinamiche familiari difficoltose, tutto ciò che la vita può portarci attraverso gli accadimenti, quelli che spesso definiamo sfortune o disgrazie e che crediamo avvengano più o meno per caso, rappresentano il modo attraverso cui la vita ci segnala che ci siamo allontanati dal nostro Dharma. Ma non solo, se impariamo a leggere il messaggio che la vita ci porta, possiamo anche comprendere cosa fare per riavvicinarci alla nostra vera essenza e tornare a camminare sulla via che la nostra anima ha scelto per noi. Dietro una forte antipatia o un fastidio verso una situazione si nasconde infatti una grande opportunità, quella di recuperare un aspetto di noi che in qualche modo stiamo negando o non stiamo accettando. Tutto ciò che ci provoca una reazione ha a che vedere con noi ed è qui che il coaching vibrazionale ci viene in aiuto, accompagnandoci a comprendere come scoprire tutte le parti di noi stessi che stiamo ignorando e distinguere quelle che invece non ci appartengono affatto. Dopo una breve pausa vi racconterò la mia esperienza di Dharma Life Coach. A tra poco! 1, 2, 3.

0: Rieccoci nella mia rubrica sul Feng Shui. Prima del break musicale vi ho parlato del coaching vibrazionale, di come aiuta le persone a riconnettersi con il proprio centro autentico, a sciogliere resistenze interiori e riallinearsi al proprio dharma. Questo tipo di coaching è particolarmente indicato per chi sente di essere bloccato, per chi vive una sensazione di disallineamento, insoddisfazione o stanchezza profonda, ma anche per chi desidera intraprendere un cammino di crescita personale e spirituale autentico. È un lavoro che non promette soluzioni rapide o superficiali, ma un processo di trasformazione reale che porta la persona ad assumersi la responsabilità della propria vita e a viverla in modo più consapevole, coerente e libero. Ti racconto un po' la mia storia. Poco meno di 3 anni fa ho avuto la possibilità di partecipare ad un evento di crescita personale chiamato Conosci te stesso. Dopo quell'esperienza tutto è cambiato. Da quel momento in poi ho infatti ricominciato ad entrare in contatto con me stessa, con la mia essenza. Ho fatto pace con quegli aspetti di me che secondo gli altri non andavano bene e che ho cercato di soffocare con enormi sforzi e pessimi risultati per quasi tutta la mia vita. Mi sono sempre sentita profondamente sbagliata e ho basato la maggior parte delle mie decisioni su una mappa del mondo che effettivamente non era la mia, solo per sentirmi accettata e amata. Così ho scoperto il mondo di Dharma Life Journey e la potenza del coaching vibrazionale che viene utilizzato durante gli eventi che organizza. Ad oggi sono una Dharma Life Coach certificata, ma non vuol dire che ho risolto tutte le dinamiche e i blocchi che la vita mi ha presentato, anzi... Significa che ogni giorno vivo con la consapevolezza che i blocchi e gli accadimenti mi servono per comprendere un pezzo alla volta tutti gli aspetti del mio sé più profondo. In questi anni, durante un'esperienza avanzata di Dharma Life Journey, ho potuto scoprire il mio scopo di vita e ora ho il privilegio il dovere di vivere in nome di esso. Da quando mi sono certificata, proprio come i miei colleghi, supporto e accompagno le persone nel loro percorso di indagine e crescita personale, mettendo a disposizione i miei passaggi di vita e le mie consapevolezze. Ma alla fine, chi è un Dharma Life Coach? Il Dharma Life Coach è una persona che ha scelto di ascoltarsi davvero e di orientare la propria vita seguendo una direzione profonda e consapevole. È qualcuno che cammina sul proprio percorso di evoluzione, sapendo che la realizzazione personale non è mai separata dal contributo che offriamo al mondo. È consapevole che la qualità della propria presenza e della propria vibrazione influenza ciò che accade dentro e fuori sé. Per questo il lavoro interiore è continuo e costante. Ogni esperienza diventa un'occasione per allinearsi, crescere e assumersi la responsabilità delle proprie scelte. Attraverso il coaching vibrazionale, il Dharma Life Coach accompagna le persone a riconnettersi alla propria essenza, aiutandole a distinguere ciò che appartiene davvero a chi sono da ciò che è stato appreso, imposto e interiorizzato nel tempo. È un approccio che unisce ascolto, cuore e consapevolezza, integrando strumenti concreti e una visione energetica della vita. Il suo intento non è aggiustare le persone, rattopparle, ma sostenerle nel ricordare chi sono, affinché possano vivere in modo più autentico, presente e allineato. È un cammino che guarda al benessere individuale, ma anche a quello collettivo, contribuendo a una nuova coscienza più responsabile, più umana e più in armonia con la vita. Ed ora vi lascio una breve pausa musicale. A tra pochissimo.
1: Wise Radio, music for the future.

0: Feng Shui,
1: Feng Shui,
0: Feng Shui
1: con Lara Casati.
2: Bentornati, siamo giunti all'ultima parte della nostra puntata di oggi in cui vi ho parlato di coaching vibrazionale. Ormai avete compreso meglio che il Feng Shui e coaching vibrazionale si completano a vicenda. Uno studia le influenze del mondo esterno, ne legge i messaggi e ci riporta una fotografia di noi stessi, mentre l'altro ci guida a comprendere, elaborare e trasformare le informazioni sottili che emergono dal nostro habitat e dagli accadimenti della vita. Insieme offrono un percorso completo. Prima osserviamo, poi comprendiamo e infine integriamo ciò che lo spazio, le persone e le circostanze ci comunicano nel nostro vissuto, trasformando blocchi in strumenti di crescita personale e di benessere. Ricordiamo sempre che ciò che la casa ci mostra di noi non è un verdetto immutabile, non è una condanna né un giudizio, non dice sei fatto così e non cambierai mai. Piuttosto ci offre un'informazione preziosa su dove l'energia si è fermata o dove c'è un blocco, su quali convinzioni, paure o schemi inconsci stanno influenzando il nostro vivere quotidiano. È qui che il coaching vibrazionale diventa uno strumento fondamentale, ci permette di entrare in contatto con queste energie sottili, di comprenderle a fondo e di trasformarle affinché non ci limitino più. In altre parole, ci insegna a leggere il linguaggio della nostra energia interiore e a reagire con consapevolezza, creando spazi interni ed esterni coerenti e armonici. Se la casa che abbiamo scelto per noi porta con sé alcune caratteristiche particolari, prima di applicare qualsiasi cambiamento nella stessa per correggere il tiro, è bene comprendere quale parte di noi fa da specchio a tali caratteristiche e se voglio lavorare o meno sulle stesse. Faccio un esempio pratico che semplifica un pochino e che rende più fruibile il concetto. Se una donna acquista una casa a seguito di un brutto divorzio, in cui si rende conto di non volere più uomini nella sua vita, molto facilmente la sua nuova casa rispecchierà quegli aspetti. E se un giorno la donna volesse una nuova relazione, la casa potrebbe rappresentare un ostacolo. Una volta scoperto il blocco che la casa può rappresentare, il coaching vibrazionale può sostenere la donna nel comprendere cosa desidera realmente per sé e a lavorare su condizionamenti che l'hanno portata a chiudersi alle relazioni e a scegliere quella casa. Nello stesso tempo si può applicare dei correttivi affinché la casa non renda difficoltoso tale passaggio della donna. Lo stesso vale per il disordine, ciò che è fuori è dentro. Per cui se c'è disordine fuori significa che lo abbiamo anche dentro e a seconda di come e dove si presenta si può comprendere quali aspetti della vita nello specifico sono più nel caos e di intervenire. La mia rubrica per oggi si conclude qui. Vi aspetto sempre su Wise Radio per la prossima puntata in cui parleremo dei quattro animali celesti. Se avete domande, curiosità o altro, scrivete o mandate un WhatsApp al numero di Wise Radio 351-78-29903. Vi ricordo che se vi siete persi qualche puntata della mia rubrica, potete trovarla sempre disponibile sul sito web della radio, nella sezione rubriche. Grazie ancora per essere stati con me, a presto!
3: You're listening to Wise Radio, music for the future.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Siamo tutti esploratori, non ve l'hanno mai detto? Beh, parola dell'esploratore Max Calderan, che insieme con gli amici di Radio Wise vi accompagnerà in questo percorso, dove vi racconterò i segreti e anche alcune tecniche e cosa fare per riuscire ad essere 24 ore al giorno e per tutta la vita esploratori. È sufficiente essere curiosi e avere un desiderio fortissimo di vivere mille vite in una sola.
0: Explorers con Max Calderan, ogni giovedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi dell'aglio. Ok, forse non profuma come una rosa, ma fidatevi, è il campione della salute. Ricco di allicina, una sostanza dalle proprietà antibatteriche e antinfiammatorie. L'aglio aiuta a rafforzare il sistema immunitario, tenendo sotto controllo la pressione sanguigna e combattendo il colesterolo cattivo. Insomma, è un vero bodyguard contro i malanni e i problemi cardiovascolari. Pensate, nell'antica Grecia, gli atleti delle Olimpiadi mangiavano aglio prima delle gare. Lo consideravano una sorta di doping naturale per migliorare la resistenza. Forse gli avversari scappavano più per l'alito che per la velocità, ma il risultato era garantito. Durante il Medioevo, invece, si credeva che l'aglio tenesse lontani i vampiri, mentre nell'epoca moderna, durante la Seconda Guerra Mondiale, veniva chiamata penicillina russa, siccome quando mancavano gli antibiotici veniva usata per disinfettare le ferite dei soldati. Ma no, noi ce lo ricordiamo solo per l'alito. Poverino. Ma per questo c'è un trucco. Dopo averlo mangiato, masticate qualche foglia di prezzemolo o bevete un tè verde e il vostro alito sarà salvo. Provare per credere. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei wise.
1: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
2: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Oggi parleremo di Casio, uno dei marchi più iconici del panorama dell'elettronica di consumo. L'azienda fu creata a Tokyo da Tadao Kasho, un ingegnere giapponese che fin da giovane si distinse per la sua abilità tecnica e la sua inclinazione all'innovazione. Tutto ebbe inizio con il brevetto di un semplice anello che poteva contenere una sigaretta, un'invenzione che risultò molto utile ai lavoratori giapponesi che potevano in tal modo utilizzare entrambe le mani mentre fumavano e consentiva loro di fumare la sigaretta fino al filtro. Fu un'invenzione molto redditizia per l'ingegnere giapponese Tadao Kasho, che decise di investire i proventi così ottenuti per sviluppare i propri calcolatori. Nacque così nel secondo dopoguerra la Kasho Seisakujo, che presto rivoluzionò il mercato introducendo la prima calcolatrice elettromagnetica compatta al mondo. La maggior parte dei calcolatori all'epoca, infatti, funzionava grazie a degli ingranaggi manuali oppure attraverso un motore elettrico. Questo segnò l'inizio di una lunga serie di innovazioni che portarono l'azienda a diventare leader nel settore tecnologico. Per rendere il nome più occidentale fu cambiato da Kasho a Casio. Negli anni 70 e 80 Casio si fece conoscere globalmente grazie agli orologi digitali multifunzione come il celebre G-Shock e per lo sviluppo dei primi sintetizzatori, le tastiere che riuscirono ad avvicinare tanti giovani al mondo della musica grazie ai loro prezzi accessibili. Anche nel campo delle fotocamere digitali Casio risultò essere un'azienda pioniera e innovatrice. La filosofia di Tadao Kasho si basò su praticità, qualità e accessibilità dei suoi prodotti.
3: Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del kaffir lime. Se il mondo dei frutti fosse un casting per un film noir, il kaffir lime sarebbe il detective cinico con un passato turbolento. Piccolo, rugoso e dall'aria sempre sospettosa, questo agrume del sud-est asiatico è una bomba di benefici per la salute, anche se sembra più un tipo da spintoni che da abbracci. Originario della Thailandia, Indonesia e Malesia, il kaffir lime è usato da secoli nella cucina e nella medicina tradizionale. Le sue foglie profumatissime sono un ingrediente chiave nella cucina thailandese, mentre il succo e la buccia vengono utilizzati per purificare il corpo e scacciare gli spiriti maligni. Insomma, se hai bisogno di un frutto che ti rinfreschi l'alito e al contempo protegga la tua anima, eccolo qui. Ricco di vitamina C, antiossidanti e oli essenziali, il kaffir lime è un alleato perfetto per il sistema immunitario e la digestione. Il suo aroma è così intenso che basta una grattata della sua buccia per profumare un'intera stanza. Il sapore è il sapore di un limone.

limone che ha deciso di intensificare la propria personalità fino a diventare borderline. L'olio di kaffir lime è usato in shampoo e detergenti per la sua freschezza estrema. In certi paesi si crede persino che possa portare fortuna, quindi se la vita ti sta spremendo un po' troppo, prova a spremere lui. Magari il karma ti farà lo sconto. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest.

0: Wise Radio è Wonder and Wonder. Benvenuti a tutti su Wise Radio. Provate a chiudere gli occhi, immaginate di camminare su un sentiero antico avvolto dal profumo dei cedri secolari e dal sussurro del vento che accarezza le foglie. Siete a Koya-san, il cuore spirituale del Giappone. Qui, sulle sacre montagne della prefettura di Wakayama, si respira una spiritualità profonda. Non a caso è stato fondato oltre 1000 anni fa dal monaco Kobo Daishi, che ha dato vita a un luogo di pace profonda, un rifugio per chi cerca silenzio e un significato interiore. Camminare lentamente lungo il cimitero di Okunoin, dove migliaia di lanterne illuminano questo luogo incantato, è qualcosa di difficile da spiegare a parole. Ogni pietra, ogni albero racconta storie di religione e devozione, che arrivano direttamente al mausoleo di Kobo Daishi. Al mattino il suono delle campane dei templi ti sveglia dolcemente. Una volta lì puoi partecipare a una cerimonia buddista, lasciando che i mantra riempano la tua anima. E anche per chi non ci crede, lì, nel cuore del silenzio, ti sembra davvero di creare una connessione profonda con l'universo. È evidente che Koya-san non è solo un luogo, ma è uno stato d'animo, un invito a fermarsi, respirare e riscoprire ciò che conta davvero. Beh, forse la prossima volta che sentirai il bisogno di fermarti e di trovare pace, Koya-san ti starà aspettando. Qui era la vostra Ludovica e ci vediamo al prossimo viaggio su Wonder and Wonder.
1: E tu sei wise?

c'è una community dove le buone idee diventano azioni, dove sostenibilità, innovazione e benessere si incontrano per cambiare il mondo, un passo alla volta. Questa è Wise Radio.

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi vorrei parlarvi della Liguria. Quando pensi alla Liguria, immagini il pesto, le focacce, ma sappiate che c'è un agrume che si è fatto strada tra le onde e i muretti a secco, il chinotto di Savona. Un piccolo frutto con un sapore tanto particolare quanto il suo nome. Questo agrume, più amaro di un lunedì mattina, è un vero superfood. È ricco di vitamina C, antiossidanti e flavonoidi che aiutano il sistema immunitario e combattono l'invecchiamento. Arrivato in Liguria nel XVII secolo, il chinotto è stato adottato e reso unico grazie al clima e ai terreni della riviera. Persino gli agrumi in Liguria capiscono che devono adattarsi o andarsene. Viene spesso candito o trasformato in bibite e liquori, ma il vero intenditore lo apprezza fresco. O meglio, cerca di apprezzarlo, mentre il suo sapore penetrante come 30 bombe nucleari all'arancia gli resetta le papille gustative. Alla fine, il chinotto è come la Liguria stessa, piccolo, testardo e con un carattere che non si dimentica. E se non ti piace, tranquillo, non è lui il problema, sei tu. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, io sono Daniele Spreafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo dell'influenza della musica su produttività e apprendimento. La musica non è solo un piacere, ma anche uno strumento potente che influenza il cervello, la concentrazione e la memoria. Molti studi dimostrano che il tipo di musica che ascoltiamo può migliorare o ostacolare la nostra produttività. Ad esempio, una musica classica e strumentale favorisce la concentrazione e l'apprendimento, specialmente nei compiti che richiedono creatività o riflessione. Il cosiddetto effetto Mozart suggerisce che ascoltare musica classica possa temporaneamente migliorare le abilità cognitive. La musica con parole, invece, può essere utile in attività automatiche, ma tende a distrarre nei compiti che richiedono la lettura o scrittura. I suoni della natura, invece, migliorano il rilassamento e riducono lo stress, aumentando la capacità di mantenere la concentrazione. Infine, la musica ad alta energia, generi come l'elettronica o il rock, possono aumentare la motivazione in attività fisiche o ripetitive. Oltre alla produttività, la musica aiuta anche la memoria. Melodie familiari possono facilitare il richiamo di informazioni e creare associazioni più forti tra i concetti. Tuttavia, l'efficacia varia da persona a persona. La chiave è trovare il giusto equilibrio tra stimolazione e distrazione, scegliendo la musica più adatta al compito da svolgere. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu,

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

deepest secrets, the dreams you've been dreaming, and all